Enjoy the music.

0: 101. Enjoy the music.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché!
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: La canzone che ti fa stare bene.
6: Su R101.
5: La canzone che ti fa stare bene.
6: Richiedila con un vocale.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Perché? Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101. R101 Meteo.
5: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Nuvoloso sull'estremo nord-est, al centro e in Sardegna. Ampie schiarite altrove. Qualche pioggia possibile sui rilievi friulani, nelle zone interne del centro, sulle coste marchigiane e sul centro-nord della Sardegna. Isolati rovesci sui rilievi veneto-friulani, nell'interno del centro e nella zona fra Basilicata e Puglia, mentre migliorerà progressivamente in Sardegna. Le schiarite torneranno ampie quasi dappertutto in serata. Temperature massime in calo, ma ancora molto elevate. Picchi di nuovo oltre i 40 gradi in Sicilia, intorno ai 40 gradi nel mezzogiorno. 35-38 gradi sono previsti al centro, in Sardegna e in Emilia-Romagna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101. Enjoy the music.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: La canzone che ti fa stare
8: bene.
9: Su R101.
10: La canzone che ti fa stare bene.
9: Richiedila con un vocale al

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao R101, per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Amadeus di Falco. Ciao da Silvia.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Ciao R101, vorrei tanto sentire per la canzone che mi fa stare bene Viva la vita dei Coldplay, che mi fa tornare ad un momento bellissimo della mia vita. Grazie.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao R101, sono Marta da Castellone. La canzone che mi farebbe stare bene è Super Classico di Ernio.

0: R101. Enjoy the music.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
4: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
3: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: R101 Meteo.
13: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Nuvoloso sull'estremo nord-est, al centro e in Sardegna. Ampie schiarite altrove. Qualche pioggia possibile sui rilievi friulani, nelle zone interne del centro, sulle coste marchigiane e sul centro-nord della Sardegna. Isolati rovesci sui rilievi veneto-friulani, nell'interno del centro e nella zona fra Basilicata e Puglia, mentre migliorerà progressivamente in Sardegna. Le schiarite torneranno ampie quasi dappertutto in serata. Temperature massime in calo, ma ancora molto elevate. Picchi di nuovo oltre i 40 gradi in Sicilia, intorno ai 40 gradi nel mezzogiorno. 35-38 gradi sono previsti al centro, in Sardegna e in Emilia-Romagna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
0: La canzone che ti fa stare bene.
12: Wow! Su R101.
0: La canzone che ti fa stare bene.
12: Richiedila con un vocale al 331
0: 80 90
12: 101.
0: Ti fa stare bene.
14: Ciao, sono Sardina da Mantova. La canzone che mi farebbe stare bene, che mi ricorda la mia adolescenza spensierata, è Easy Lady di Spagna.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene è Eia degli Outcast, perché mi mette felicità e oggi sono felice perché è il mio compleanno. Ciao da

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao, sono Chiara e la canzone che mi farebbe stare bene è The Fate of Ophelia di Taylor Swift. Grazie.

0: 101. Enjoy the music.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: D'Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima solo con R101. Vai su R101.it e scopri come.
8: Ah, cambiare password. Allora, estate 2020.
7: Vai su r101.it e scopri come.
8: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
9: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao R101. La canzone che mi farebbe stare bene è Cuba di Gibson Brothers. Semplicemente perché mi mette di buon umore ogni volta che la sento. Me la fate ascoltare? Ciao Lucio dalla Calabria.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Buongiorno, la mia canzone del cuore è We Are Golden di Mika. Quella non manca mai prima di ogni gara. Se me la mettete mi fate un enorme piacere. Un saluto a tutte le persone che stanno ascoltando R101. Una buona giornata.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi piacerebbe ascoltare è Viva Forever delle Spice Girls. Grazie. Ciao, Antonietta.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Un giorno da Giancarlo Bastianelli. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione che ha colpito l'area tra Tibet e Nepal. Quasi 600 le vittime, oltre 2.400 i dispersi. L'esercito ha tratto in salvo 350 persone intrappolate in un tunnel nel distretto di Asua, a rischio esondazione il lago che si è formato dopo l'alluvione. Stati Uniti, Trump conferma il raggiungimento dell'accordo con il Venezuela sul petrolio, intesa che garantisce a Washington il controllo di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere nel paese, senza alcun costo per i contribuenti americani. Annuncio shock da Belgrado, Mladic avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. L'ex leader militare serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il ruolo nel massacro a Srebrenica nel 1995. Dall'Italia Sigfrido Ranucci via da Report, al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici del programma che si dicono pronti alle dimissioni. Il calcio, seconda vittoria in due partite per il Milan di Amorim che batte 2-0 il Venezia a San Siro. Ultimo commosso saluto a Franco Baresi prima del calcio d'inizio. Leon dall'addio ai rossoneri, sarà un nuovo calciatore del Galatasaray. Oggi intanto la Serie A torna in campo con 4 partite. Alle 18.30 in programma Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese-Sassuolo-Torino. Completa il quadro del sabato Juventus-Parma alle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
15: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente in Friuli lungo la A4 tra Laccio con la A23, la Palmanova Tarvisio e lo svincolo di San Giorgio di Nogaro verso Venezia. Lavori segnalati invece sulla A10 tra Genova Pegli e Genova Voltri verso Ventimiglia, ma anche tra Laccio con la A26 e Genova Voltri per chi è diretto verso il capoluogo. C'è anche un incidente sulla A10 in uscita allo svincolo di San Bartolomeo. Sulla A1 nel tratto lombardo una perdita di carico segnalata all'altezza dello svincolo di Melegnano Provinciale 40 per chi proviene da Milano. Veicolo fermo in Campania sulla 1 tra svincolo Asse Mediano e allaccio con la A16, la Napoli Canosa verso il capoluogo campano. Ultima segnalazione dalla Puglia sulla statale 100 di Gioia del Colle, c'è un incidente all'incrocio Casa Massima in direzione incrocio stazione Palagiano. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
16: La canzone che stare bene,
0: wow! Su R101
16: la canzone che ti fa stare bene,
0: richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
16: Ti fa stare bene.
17: Ciao imparagonabili, sono Valeria da Guidonia, Monticello, provincia di Roma. La canzone che oggi mi farebbe stare bene, anzi benissimo, è degli Snap, Rhythm is a Dancer.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Ciao, sono sintonizzata su R101. Mi piacerebbe ascoltare Counting Stars dei One Republic.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene è Azizam di Ed Sheeran.

0: 101. Enjoy the music.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Sì. Aconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Aconviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
2: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
1: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
3: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 €. In store, app e su decathlon.it.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
7: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 € e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 €, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: R101 Meteo.
12: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni per oggi. Il cielo sarà nuvoloso all'estremo nord-est del paese, ma anche al centro in Sardegna. Ampie schiarite altrove. Qualche pioggia e un rovescio possibile già dal mattino sui rilievi del Friuli, nelle zone interne del centro, ma anche sulle coste di Marche e Sardegna. Nel pomeriggio migliora sull'isola. Le nubi si estendono verso parte del sud con scarsi fenomeni. Le schiarite tornano ampie quasi ovunque in serata. Se volete ulteriori approfondimenti, visitate il sito e app di meteo.it.
13: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
14: Su R101.
13: La canzone che ti fa stare bene.
14: Richiedila con un vocale al 331
13: 80 90
14: 101.
13: Ti fa stare bene.
15: Sono Mauro da Andria. La canzone che mi fa stare bene per me è All Star di Smash Mouth, che tra l'altro è la colonna sonora del primo Shrek.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: R101, volevo chiedervi se poteste mettere Love Generation di Bob Sinclair, che l'ascoltavo 3 anni in macchina con mio padre mentre andavamo al mare.

0: RTL 1001,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao RTL 1001, sono Nino da Giovinazzo. La canzone che mi fa stare bene, che mi ricorda l'estate, è quella di Charlie Puth, Attention, buone vacanze.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
6: Super Protein? Che sarà mai?
7: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
6: Ideali per chi fa sport.
7: Ideali per tutti, sono super buoni.
8: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
9: Su R101.
8: La canzone che ti fa stare bene.
9: Richiedila con un vocale al 331
8: 80 90
9: 101.
8: Ti fa stare bene.
10: Ciao R101, sono Angelo di Milano. La canzone che mi fa stare bene, che vorrei ascoltare, è Still Loving You degli Scorpions, che mi ricorda tanto il mio primo amore.

0: R101, la canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
1: Ciao, Radio 101.
2: Allora, io e le mie amiche siamo in viaggio in macchina e vorremmo chiedervi Sofia di Alvaro Soler. Un bacio.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Sono Angelo da Napoli e vorrei ascoltare per la canzone che ti fa stare bene, The Boy's Mine di Brandy e Monica. Un abbraccio a tutti.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Diventa di ora in ora più drammatico il bilancio dell'alluvione che ha colpito l'area tra Nepal e Tibet. Quasi 600 le vittime accertate del disastro, oltre 2.400 le persone che mancano ancora all'appello. E si temono ulteriori alluvioni dopo che ha iniziato a tracimare il primo dei due laghi che si è formato in seguito alle alluvioni. Il Nepal dice intanto no alla richiesta di aiuto da parte della Cina. Economia, il miglior accordo della storia, così Donald Trump in merito all'intesa sul petrolio con il Venezuela e che garantisce a Washington il controllo di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere nel paese senza alcun costo per i contribuenti americani. Dal nostro paese, con l'Italia divisa in due tra sole al centro-sud e pioggia al nord, sono 4 i feriti in seguito all'ondata di maltempo a Cremona, oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco complessivamente in Lombardia, 100 quelli in Veneto. Cambiamo argomento. Sigfrido Ranucci via da Report. Al suo posto arrivano Gioia Presutti e Daniele Piervincenzi, gli inviati storici del programma pronti a dimettersi. Definiscono irricevibile la decisione della Rai sulla vicenda. Chiudiamo con il calcio e il Milan che batte 2-0 il Venezia a punteggio pieno al momento in Serie A. A San Siro, ultimo commosso saluto al grande Franco Baresi prima del calcio di inizio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
15: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è una perdita di carico lungo la 1 Firenze-Roma tra l'allaccio con la A24, la Roma-Teramo e lo svincolo Guidonia-Montecelio verso Firenze. Veicolo fermo al nord Italia sulla A23 tra Carnia e Gemona-Osoppo verso la Torino-Trieste. Veicolo fermo anche sul tratto laziale della 1 tra Anagni-Fiuggi e Ferentino per chi sta procedendo verso Napoli. Ci sono veicoli scortati invece in Abruzzo sulla A14 tra Pescara a sud Francavilla e Ortona per chi è diretto verso Bari. Ultima segnalazione che riguarda la statale 1 via Aurelia con veicoli in avaria all'altezza dell'incrocio Montiano verso l'incrocio Ponte San Luigi, allacciamento con la A10 Genova Ventimiglia. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
17: Dopo le 8, buona mattinata a tutti. Marco Santini qui con voi, Peppino in regia. Italiani e non, come state, come la va, dove siete, cosa state facendo, siete in viaggio, state tornando a casa, state rientrando dopo le vostre vacanze oppure vi state svegliando, insomma, se vi va e volete, insomma, farvi sentire, comunicare con noi, c'è un numero, il 331 80 90 101 per parlare insieme a noi. Siamo anche in TV canale 67, direi che abbiamo ricordato tutto, possiamo cominciare questo sabato mattina. Neo.

Purple Monster, lui è Nio su R101 questo sabato mattina 29 agosto. Come la va? Marco Santini è qui con voi. Voglio salutare Ottavio che dice: Marco, ma che ci fai in onda a quest'ora? Perché è ancora tutta una settimana pazza questa, no? È ancora una settimana di grandi spostamenti, di rientri, insomma è ancora estate, ragazzi. Buona estate a tutti quanti e quindi saremo insieme oggi fino alle 12. 331 80 90 101, in questa prima oretta insieme. Mi piacerebbe un po' capire, amici, che programmi avete? Cioè, questo sabato mattina qual è il vostro programma? Come vi state organizzando? Che tipo di giornata avete in mente? Se già avete in mente e avete dei programmi a quest'ora, alle 8.08, anche se in realtà ci sono un sacco di persone che si svegliano all'alba. C'è gente che già sveglia e già sta lavorando da ore. Però, insomma, se vi va e volete condividere un po' il vostro programma, il programma di questo 29 di agosto, fatelo. Il numero, ve lo ricordo, soprattutto se siete nuovi da queste parti, 331 80 90 101. Vogliamo farci un po' gli affari vostri questo sabato mattina. Intanto la musica, c'è lei, Miley Cyrus, Midnight Sky.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, R101, le 8:15, buona mattinata, buona estate, Marco Santini ci siete già, grazie per tutti questi messaggi che arrivano. A proposito di ragazzi, vi ho chiesto che programmi avete questo sabato mattina, ce lo state dicendo, per esempio partiamo, messaggi anche scritti, direzione Asiago in solitaria per fare trekking da Campomulo a Malgamoline, Marica di Padova. Mi piace e mi affascina sempre l'idea anche di fare determinate cose come questa attività, appunto trekking, in solitaria. Qualcuno potrebbe anche dire: ma attenzione perché è pericoloso, bisogna stare attenti. Sì, vero, però è anche affascinante poi fare certe cose e lasciarsi, abbandonarsi in mezzo alla natura da soli, fare appunto un po' di sport come in questo caso. Ma secondo me è una cosa completamente diversa rispetto a farlo insieme ad altre persone in 3 o 4, cioè c'è proprio una concentrazione sul tuo corpo e su quello che stai facendo che fa un po' la differenza. Ci sono anche le vostre voci.
1: Partito ora per la cima dello Stelvio, oggi strada chiusa. Buon sabato a tutti.
0: Buon sabato a te e buon viaggio, vai.
2: Siamo Lorenzo e Nicola. Ciao. Se stiamo andando al mare col papà, andiamo a San Vincenzo. Sì!
0: Sì, senti l'entusiasmo. Un po' meno, secondo me, hanno entusiasmo Giuseppe, Marco e Onofrio, che scrivono al lavoro delle 5 di questa mattina, smontaggio palchi degli eventi di ieri qui in Puglia.
3: Ciao, siamo Sode e Ilaria. Sto accompagnando mia sorella Ilaria all'aeroporto per la partenza destinazione Barcellona. Un saluto a tutti e un bacio. Grazie per la vostra musica.
0: No, ma grazie a voi che ci siete sempre. Quindi se vi va e volete raccontarmi e raccontarci i programmi che avete questo sabato mattina, il numero è sempre quello, 331 80 90 101.

301, Where is my husband? E i vostri programmi di questo sabato mattina. Cosa avete in programma? Condivideteli qui su R101 al nostro numero 331 80 90 101.

0: estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
0: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via.
7: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
10: Oh mio Dio!
9: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
10: Prendi me, scegli me.
11: Medico!
9: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
10: Ama me.
9: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sense, questo R101. Era il 2000 quando usciva questa canzone. Buon sabato mattina, buon estate, 29 agosto. Marco Santini qui insieme a tutti voi a darvi un po', diciamo, la sveglia, italiani e non, e voi soprattutto lì fuori al 331 80 90 101 a raccontarci i vostri programmi. Che programmi avete, vi ho chiesto questo sabato mattina, insomma, cosa state facendo, dove siete, per esempio. Qui ci dicono: questo sabato il nostro programma è portare nostro figlio in questo parco la preistoria vicino a Pinerolo, grazie per la buona musica. Erika ed Ezio dalla Valle d'Aosta e anche Fabio da Varese che ci segue e dice: mi sveglio con voi ragazzi piano piano e sono andata alla sveglia alle 8, sempre sintonizzata su R101, e adesso capirò cosa fare. È bello anche svegliarsi e non sapere, non avere programmi.
1: Ciao amici. Ciao. Miei, io destinazione supermercato, vado a fare la spesa con mia mamma.
0: Bella. Wow. Allora, posso dire una cosa su sto argomento della spesa il sabato mattina? Allora, se vai a quest'ora, ancora ci sta. Però ragazzi, il sabato è il giorno peggiore, e purtroppo lo so bene perché chi lavora non ha molte alternative. Il sabato forse resta uno degli unici giorni, ma c'è un orario in cui secondo me al supermercato il sabato a un certo punto poi non si può più andare perché diventa veramente troppo pieno di gente.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Noi siamo le ragazze Gilmore, direzione Cervia per le nostre vacanze, mamma figlia. Buona giornata.
0: Mamma figlia in vacanza. Bene, buone vacanze poi.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Io sto andando a fare un lancio col paracadute. Beh, da sola, ma ci sto andando e sono contentissima.
0: Meraviglioso.
3: Buona giornata. Ileana.
0: Ileana, mi dai là, perché questa è una cosa che io vado dicendo da anni. Anch'io voglio fare questo benedetto salto col paracadute. Sono anni che lo dico, non è che non lo faccio perché non ho il coraggio, è che proprio, cioè, devo mettermelo lì scritto in agenda, dico: devi fare questa cosa, lo farò come hai fatto tu, Ileana, perché secondo me è una super mega esperienza. Anzi, se entro le 12 sei, diciamo, atterrata, mandaci un messaggio e facci sapere com'è andata l'esperienza, ok?

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Training Season, lei è Dua Lipa, qui su R101, questo sabato mattina. Marco Santini con voi, Peppino in regia. I vostri messaggi al 3318090101, perché io vi ho chiesto, pronti via, alle 8 in punto, che programmi avete, amici, questo sabato 29 agosto, un mese che ormai finito praticamente, e un po', diciamo, ci porta anche, se vogliamo, a quello che è il rientro alla normalità, no? Da lunedì. 3318090101, sentiamo, vai.
1: Ciao. Sto tornando a Roma, oggi è il mio compleanno e compio 11 anni. Un bacione, mi chiamo Luca.
0: Ciao Luca, ciao, auguri, tanti auguri, 11 anni, che bellezza, ragazzi. Luca che torna a Roma, in realtà ho appena detto, beh, insomma, un giorno questo che ci porta verso la fine dell'estate, al rientro alla normalità, niente. Un saluto, ragazzi. Sì, stiamo per imbarcarci da Olbia e quindi, vabbè, beati voi, cioè, bene, bene. Poi ancora, vai.
2: Buongiorno, sono Carmelo da Molinella. Come tutte le mattine sono a passeggio con mio barboncino Leo in vostra compagnia. Un saluto a tutti.
0: Ecco, posso salutare, facendo parte anch'io, la categoria di tutti quelli che hanno un cane e si svegliano presto, giustamente, quando c'è ancora quella temperatura perfetta per portare in giro il cane. Bravi, ci sta. Poi,
3: ciao Marco. Ciao. Il mio programma per il weekend, ti dico solo che ieri ha finito l'imbianchino, quindi sì, immagina cosa posso fare oggi.
0: Pulire.
3: Intanto ho iniziato con i vetri e mi sono svegliata presto per evitare il sole forte.
0: Brava.
3: E poi ci sarà tutto il resto.
0: Brava.
3: Ma per fortuna c'è R101. Bravissima. Che mi fa compagnia. Buona giornata.
0: Grazie
3: a tutti.
0: Grazie a tutti. Chiudo con il messaggio di Luana che scrive: Marco, vuoi sapere quali sono i miei programmi per questo sabato mattina? Stare 4 ore insieme a te. Quella. Enjoy the music.

0: L'idea che nasce Fai spazio a ciò che ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa. Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia. E c'è un invito speciale: portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una borsa blu Fratta, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni con due buoni dedicati. Uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fate spazio a ciò che amate. Tutti i dettagli su IKEA.it.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: Ogni ora c'è l'appuntamento qui su Radio 101 con la canzone che ti fa stare bene. Sono le vostre canzoni, quelle che vi ricordano momenti speciali. Quindi se volete dirci anche adesso qual è la vostra canzone, fatelo come sempre al nostro numero 331 80 90 101.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF!
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
10: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
0: Ogni ora su R101 c'è questo appuntamento solo vostro, quello della canzone che ci fa stare bene, le vostre canzoni che ci segnalate sempre, quindi grazie al 331 80 90 101 come ha fatto lui.
11: Ciao. Mi piacerebbe ascoltare Love's in the Air di Jean-Paul Young. È una canzone bellissima e ci sta bene oggi. Ciao da Roberto.

0: John Paul Young, Love is in the Air, 1978, per la canzone che ci fa stare bene. E come giustamente ha detto il nostro amico che ci ha richiesto questo pezzo, questa canzone ci sta, ragazzi, soprattutto alle 8.48 questo sabato mattina d'estate qui su R101. Ma io ve lo devo dire, ogni volta che sento questo super classicone di John Paul Young, la mia mente e il mio cervello apre un cassettino e sente Fiorello.
1: Ricordati di me.
0: Beh, ragazzi, che bellezza. Dall'album Veramente Falso, dove appunto Fiorello ricantava tutta una serie di grandi successi italiani, ma anche stranieri, a modo suo. Tanto fu un successo clamoroso, 1990. Beh, salutiamo Fiorello e grazie a tutti voi che ci fate riascoltare queste canzoni ogni ora con la canzone che ci fa stare bene. Fatelo anche adesso, segnalateci qual è la canzone, magari anche dell'estate, che vi ricorda qualcosa di particolare. 331 80 90 101, questo è il numero, non solo per le canzoni ma anche per dirci qual è il vostro programma questo sabato mattina, perché questo è stato, diciamo, il tema, la fiammella iniziale alle 8 in punto che vi ho lanciato.
2: Ciao Marco, ciao, ciao. R101, ciao. Sono Monica e sono in viaggio perché finalmente stiamo partendo per le ferie e stiamo andando direzione Livigno. Andiamo a prendere un po' di fresco. Ciao, buona giornata.
0: Vedi, ciao, buone vacanze, perché c'è anche chi parte e quindi è giusto salutare anche loro. Poi
3: io mi sono alzata presto, adesso sto facendo colazione, poi vado dalla parrucchiera, poi vengo a casa, mi trucco. Perché? Sì. Perché oggi pomeriggio si sposa mio figlio.
0: Ah, beh.
3: Ciao.
0: Ciao, e allora auguri, auguri al figlio e buon tutto, ragazzi. La musica di R101 non si ferma, già la sentite, in arrivo c'è Licky Lee.

0: cosa fai questa sera alla voce di Noemi qui su R101. Noi sappiamo invece cosa faremo a brevissimo, cioè saremo sempre qui insieme a voi su R101. 331 80 90 100 è il numero per farvi sentire, per partecipare ovviamente questa mattinata a tutte le nostre chiacchiere. State con noi, ma subito andiamo ad aggiornarci con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Collegamento con la redazione di TGcom 24 qui su R101.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Sono salite a oltre 630 le vittime, mentre sono quasi 3.000 i dispersi a causa delle alluvioni tra Nepal e Tibet. Tratti in salvo centinaia di minatori intrappolati in un tunnel, distretto di Raswa ha iniziato intanto a tracimare uno dei due laghi che si sono formati in seguito alle alluvioni. Dal nostro paese, con l'Italia divisa in due, con il maltempo al nord e il sole al centro-sud, 4 i feriti in seguito all'ondata di maltempo a Cremona, oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia, più di 100 quelli effettuati invece in Veneto. Cambiamo argomento. Donald Trump conferma che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, garantisce a Washington il controllo di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere senza alcun costo per i contribuenti americani. Va avanti il conflitto russo-ucraino, 7 persone ferite nella notte a causa dell'attacco delle forze di Kiev contro la regione russa di Rostov. Nella capitale ucraina ha diramato un allarme aereo a causa della minaccia di un drone di Mosca. Torniamo in Italia con Siffredo Ranucci via da Report, al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Decisione irricevibile secondo gli inviati storici di Report, che si dicono pronti alle dimissioni. Chiudiamo occupandoci di calcio. 2 vittorie su altrettante partite per il Milan in Serie A, battuto il Venezia 2-0 a San Siro. Prima della partita il commosso omaggio dei tifosi rossoneri alla leggenda Franco Baresi. Oggi Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino e Juventus Parma. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
15: Questa è la situazione su strade e autostrade in Friuli. Lungo la A23 c'è traffico rallentato per un veicolo fermo in avaria tra Carnia e Gemona Osoppo verso la Torino-Trieste. Rallentamenti anche sul tratto toscano della 1 per incidente tra Firenze e Scandicci alla Ciocola 11 per chi sta procedendo verso Bologna. Una perdita di carico nel tratto laziale della 1 Roma-Napoli tra Ferentino e Anagni Fiuggi verso Roma. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 45 di Val di Trebbia, con corsia chiusa tra 2 km 700 metri dopo l'incrocio Montebruno e 3 km prima dell'incrocio Loco. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Siete su R101, sabato mattina 29 agosto, io sono Marco Santini, ciao a tutti, vi abbraccio e vi saluto. Buona estate, c'è Peppino con me qui in regia, siamo in radio ma anche in TV, il canale è il 67, del digitale, quindi salutiamo anche quelli che ci guardano attraverso gli schermi, quelli che hanno la TV accesa nei bar, sono tantissimi e non solo, anche in tante attività, e anche quelli che stanno tornando, siete in tanti che tornate, attenzione perché il tema tra pochi minuti sarà il rientro a casa.

Lean On, Major Lazer, DJ Snake e Mo, che non è, diciamo, un artista pugliese, ma è proprio Mo qui su R101 907. Marco, tutti voi, ciao a Federica che iscrive al 331 80 90 101. Sto girando l'Albania insieme ad Alessia e fra qualche giorno facciamo 7 mesi che siamo insieme. Volevo chiedervi appunto se fosse possibile salutarci. Ecco fatto, ragazzi, veramente ci basta poco, vi basta poco, un messaggino, noi siamo qua, vi leggiamo, vi ascoltiamo con i vostri vocali al 331 80 90 101. Allora, rientri a casa. Ci sono sì quelli che ancora sono in vacanza, magari stanno partendo, però diciamo la stragrande maggioranza di voi o è già rientrata o sta ritornando con le cosiddette partenze spazio intelligenti in queste ore, tra oggi e domani. Quindi attenzione, bollino nero sulle strade, occhi sempre molto aperti. Torniamo però per un secondo facendo un passo indietro a quando stavate in vacanza, ok? E la cosa che vi voglio chiedere è questa: c'è una cosa che mentre eravate via in vacanza, in chill, in relax totale, a viaggiare, a visitare, in realtà vi è mancata? Cioè una cosa che nonostante tutto, vacanza, relax, mare, montagna, lago, tutto bello, fighissimo, però vi è mancata. Quindi una cosa che vi è mancata e una che invece non vi è mancata per niente, ok? Due cose quindi vi chiediamo. 331 80 90 101, questo è il numero.

0: Enjoy the music.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini Tattici.

0: su R101. Sorry, amici. Grazie a voi che al 3318091 avete iniziato a raccontarci qual è la cosa che vi è mancata di più mentre eravate via in vacanza e anche quella che invece non vi è assolutamente mancata per niente. Per esempio, ci sono anche i messaggi scritti. Mi è mancato tantissimo il mio cagnolino Joy. Non mi è mancata per nulla la mia cucina. Poi, questa dice Valentina. Poi aggiunge: a mio marito Luca è mancata invece la Play. E poi qualcun altro scrive: non mi è mancato il mio capo per niente. Beh, classico, direi. Mi è mancato il buon cibo italiano. Probabilmente da questo messaggio capisco che tu sei andata all'estero, da qualche parte in vacanza. Poi
1: vacanza bellissima, mare stupendo, ma mi mancava l'aria condizionata.
0: Ormai, ragazzi, siamo diventati un po' dipendenti, no? Cioè, dall'aria condizionata, per un giusto motivo, mi verrebbe anche da dire, purtroppo, cioè queste temperature altissime, siamo costretti praticamente a vivere appiccicati al condizionatore, che non so se è un bene o un male, anzi forse non è proprio benissimo, però viva Dio che c'è almeno quello, no?
2: La cosa che quando sono via dopo un po' mi manca è la casa stessa, quindi tutte le mie abitudini, okay, le cose che faccio proprio a casa mia e basta, insomma. E la cosa che proprio non mi manca è tornare a lavorare. Antonio da Oreggio Varese.
0: Ciao Antonio, anche insomma questo del rientro al lavoro è un po' un classico, no?
3: Buongiorno, R101, sono Enzo da Napoli. Quest'anno la prima volta in campeggio, cosa mi è mancato? Il mio bagno, è stato terribile. E cosa invece non mi è mancata? L'afa, il caldo, perché al mare si stava benissimo. Buona giornata a tutti.
0: A proposito di condizionatore di caldo.
4: Buongiorno Radio 101. Giorno. Siamo partiti da Milano verso la Sicilia, arrivati in Sicilia, la nostalgia dei miei 40 pappagalli mi ha mancato assai, e i loro colori, il loro amore. La cosa che non mi ha mancato, sì, è il lavoro. Ecco. Quindi adesso stiamo ritornando di nuovo alla città di Milano a vedere i nostri bellissimi pappagalli. No, tanto, vabbè, tanto amore.
0: Ragazzi, qua, ho capito bene, 40 pappagalli? Ma è meraviglioso. Ma adesso, cioè, scusa, adesso io li voglio vedere. Mandaci una foto al 3318091 di questi 40 pappagalli. E mentre voi, se vi va e volete, diteci qual è la cosa che vi è mancata di più in assoluto quando eravate in vacanza e una che invece non vi è mancata per niente.

0: Su R101 End of Beginning, tra l'altro il gioco è passato anche da queste parti qualche giorno fa al Parco della Musica di Milano, è stato un super concerto e tra l'altro, scusate se poco, ma noi di R101 eravamo anche la radio ufficiale.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
2: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
1: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
2: Tutto il mondo balla italiano con R101.
3: La sfida è aperta! Iper l'ha accettata!
4: Contro i prezzi alti! Contro le offerte che si esauriscono subito!
3: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
5: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Con la me con...

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM 94.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tiziano Ferro su R101 ed ero contentissimo alle 9.28. Buona mattinata a tutti quanti, Marco Santini qui con voi, Peppino in regia e al 331 80 90 101. Il tema che vi ho lanciato è quella cosa che vi è mancata di più mentre eravate in vacanza, ma anche una che invece non vi è mancata per niente. Messaggi scritti. Allora, buongiorno, a me in vacanza mi sono mancati tantissimo i miei 8 gatti. Invece quel che non mi è mancato affatto sono i vecchietti dove lavoro, e aggiunge: questo e anche questo paese, inteso come immagino l'Italia in generale.
1: Mi è mancato tantissimo il divano di casa e non mi è mancato per niente il mio computer.
0: Beh, effettivamente in tanti ci avete scritto, il divano di casa, in vacanza mi è mancato. Sì, perché poi insomma è un po' quella comfort zone, no? Il divano, come anche alcune zone della casa.
2: Ciao Roberto. Ciao. E Andrea, in viaggio verso Termoli. La cosa che almeno a me manca di più quando sto fuori casa è il mio letto e il mio cuscino. Ciao.
0: Vedi, perché è quella cosa che è proprio tua e tu ti senti appunto a casa, ti fa stare bene.
3: Ciao, in vacanza ciao. Sicuramente, ovvio, non mi è mancato il lavoro. E poi invece mi sono mancati tantissimo i cagnolini che abitano nel mio palazzo, perché tutte le mattine facevo una bella passeggiata insieme a loro. Bacioni.
0: Vedi, che bellezza ancora, vai!
4: Mi è mancato il lavoro, ma non è vero. Allora, se a qualcuno manca qualcosa mentre è in vacanza, è perché probabilmente in quella vacanza non si trova bene. Ciao a tutti, buon sabato.
0: Aia, beh, questo direi che è un messaggio un po' polemico di lei, che insomma con questo suo pensiero va un po' ad attaccare tutti quelli che abbiamo sentito poco fa. Cioè lei dice: se ti manca qualcosa in vacanza vuol dire che proprio non è che ti stai divertendo, non è così una bellissima vacanza. Ora non rispondiamo a questo vocale, stiamo sul pezzo. Diteci qual è una cosa che vi è mancata tanto quando eravate appunto in vacanza e una che invece non vi è mancata per niente. 331 80 90 101.

0: Rosa, Radio 101.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
2: con la nostra app
1: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Post Malone, Morgan Wallen su R101 936, qui ovviamente insieme a tutti voi, Marco Santini e quelli che ci raccontano al 331 80 90 101 a proposito di vacanze. Qual è la cosa che vi è mancata di più mentre eravate in vacanza e invece una che proprio assolutamente non vi è mancata per niente, lo sottolineo, per niente. Le vostre voci, vai!
1: Ciao R101, sono a Ginevra.
0: Ciao Ginevra.
1: Di questa vacanza mi è mancata un sacco l'atletica, perché faccio atletica io e anche gli amici, e però non mi è mancata per niente la scuola. Ciao.
0: La scuola, perché se sei studente non ti manca la scuola, se sei un lavoratore è il lavoro, dice vabbè dai, è il momento di prendersi la pausa, via.
2: Ciao, sono Barbara. Ciao. Beh, quello che mi è mancato all'estero sicuramente il bidet, che non esiste, e invece sì, quello che non mi è mancato affatto è questo caldo atroce. Ciao.
0: Ciao, grazie. Sicuramente qualcuno ci scrive: mi è mancato tantissimo in vacanza il mio yogurt. Non mi è mancato assolutamente prendere il treno tutte le mattine. Poi
3: ciao Santino, Antonio, ciao, di Cagliari. A me una cosa mi è mancata nelle vacanze: altre vacanze. Ciao, grazie per la compagnia, buona giornata.
0: Grazie a te. E chiudo con Giulia che dice: ciao Marco, mi è mancato in vacanza il caffè che mi faccio con la moca. Anch'io sono un fan e rappresento quelli del caffè della moca alla mattina. Non mi è mancata invece assolutamente mia suocera e le sue lamentele. Pare che i problemi li abbia solo lei. Questa è Giulia. E voi, se vi va, continuate a dirci appunto una cosa che vi è mancata e un'altra che invece non vi è mancata per nulla, ma è mancata lei, ma finalmente è tornata, è uscito ieri a mezzanotte il suo nuovo singolo, scritto insieme a Bruno Risas e Di Martino. Sto parlando del ritorno sulla scena musicale di Gianna Nannini, questa è la sua nuova e si chiama Meraviglioso Errore. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: La nuova di Gianna Nannini su R101 si chiama Meraviglioso Errore, aspettando il 2027 e un nuovo tour nei palazzetti per lei. Noi tra poco sentiamo voi che ci dite una cosa che vi è mancata in vacanza e una che non vi è mancata per niente.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti.

0: Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
10: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
9: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
11: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
12: La canzone che ci fa stare bene, le vostre canzoni che ci potete segnalare e richiedere ogni ora al 331 80 90 101 come la prossima.
13: Vorremmo ascoltare L'estate sta finendo di Richiera da Taranto, Puglia.

0: su R101, l'estate sta finendo, ragazzi. 1985 mi verrebbe, ve la butto lì, a proposito di l'estate sta finendo, cioè qual è il segnale che decreta ufficialmente la fine dell'estate? C'è un segnale, la canzone dei Righeira, c'è un segnale che decreta ufficialmente la fine dell'estate? 331 80 90 101, il fischietto, cioè l'inizio del campionato, che dice riparte il campionato in Serie A, Serie B, e quindi significa, sì, potrebbe darsi. Invece segnalateci le vostre canzoni, quelle che vi fanno stare bene, anche adesso con un vocale, oppure come avete fatto in quest'ora, ci avete raccontato qual è la cosa che vi è mancata di più mentre eravate in vacanza e quella che invece non vi è mancata per niente.
1: Ciao R101, la cosa che mi è mancata di più in vacanza in assoluto, sì, di tutte le vacanze, è la TV e le mie telenovele turche. Grazie alla Genova.
0: Grazie. Come le tue le telenovele turche? Ma quali sono? Io non le conosco.

0: Mars su R101 e grazie a tutti quelli che insomma ci hanno raccontato al 3318090101 una cosa che quando eravate in vacanza vi è mancata parecchio e un'altra che invece non vi è mancata per niente. Tra un attimo invece svoltiamo totalmente, si cambia argomento, parleremo di uno studio scientifico e come sempre vi coinvolgeremo, ma intanto ci colleghiamo con la redazione, le ultime notizie con TGCom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
0: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
15: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. A causa delle alluvioni tra Nepal e Tibet sono salite a oltre 630 le vittime accertate, quasi 3.000 le persone che mancano ancora all'appello. Sono stati tratti in salvo dai soccorritori centinaia di minatori che erano intrappolati in un tunnel nel distretto di Raswa. Dal nostro paese maltempo al nord e sole al centro-sud in Italia, 4 i feriti in seguito all'ondata di maltempo che si è abbattuta nel Cremonese, oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati in Lombardia, più di 100 quelli in Veneto. Economia, Trump conferma che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio. L'intesa garantisce a Washington il controllo di oltre 65 miliardi di barili di riserve nel paese senza alcun costo per i contribuenti americani. Siamo nei Balcani, dove l'ex leader militare serbo-bosniaco Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro a Srebrenica nel 95, avrà i funerali di Stato. Annuncio shock da Belgrado, avverrà con tutti gli onori militari a cui ha diritto. Il calcio, seconda vittoria in altrettante partite per il Milan che batte 2-0 il Venezia a San Siro, ultimo saluto alla leggenda Franco Baresi prima del calcio d'inizio. Intanto sul fronte mercato, Leon dà l'addio ai rossoneri, sarà un nuovo calciatore del Galatasaray. Oggi intanto la Serie A torna in campo con altre 4 partite della seconda giornata, alle 18.30 in programma Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese-Sassuolo-Torino, Juventus-Parma completa il programma del sabato. Sabato dalle 20.45. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Un altro ora insieme questo sabato mattina, sempre qui su R101 con me, Marco Santini. Ciao a tutti, vi abbraccio e vi saluto. Non sono solo, c'è anche Peppino in regia e ovviamente voi tantissimi con i messaggi vocali. Grazie al 3318090101, quelli che stanno tornando a casa, quelli che si svegliano, quelli che vanno a lavorare, quelli che sono lì e non fanno nulla, hanno la TV accesa sul canale 67. Amici, ve la butto lì: quanto siete solleticosi, cioè quanto soffrite

0: Alicia Dixon, R101, sabato mattina, 10.07. Amici, è il momento di parlare del solletico. Quanto siete solleticosi? Quanto lo soffrite? No, perché sembra un argomento così leggero, banale, stupido. In realtà qui ci sono due scienziati che quest'estate si sono messi lì e hanno cercato di capire. Vi dico anche i nomi, si chiamano Ziliang Xiong e Costantina Chilteni. E questi due scienziati, questi due studiosi, hanno provato a rispondere costruendo qualcosa che finora mancava, cioè una mappa ad alta risoluzione del solletico umano. È la prima in assoluto, in generale, che viene fatta. Quindi hanno cercato di mappare il corpo, hanno coinvolto 448 persone tra i 18 e i 30 anni e a questi partecipanti è stato chiesto di colorare su queste sagome digitali le zone nelle quali praticamente percepivano loro il solletico e separatamente quelle associate a tatto, dolore, piacere, contatto con altre persone e autocontatto. Bene, il risultato è piuttosto netto. Pare che il collo, le ascelle, l'addome e la pianta dei piedi siano, diciamo, le zone principe, quelle proprio dove la gente non ce la fa, non resiste e soffre quel grattino lì. C'è però, tra l'altro, una variante molto interessante: quando a fare, attenzione, ascoltate bene, il solletico è il partner, a questa mappa si aggiungono anche altre zone, due zone, linguine e l'interno coscia. Amici miei, quindi insomma hanno fatto questa mappa. Qualcuno potrebbe dire: vabbè, ma c'era bisogno di uno studio? Cioè, c'era bisogno di spendere così tanto tempo, far uscire questo studio, tra l'altro su una rivista molto importante, scientifica, per capire che le zone, dai, più o meno sono sempre quelle? E invece no, e invece sì, ce n'era bisogno, perché nessuno aveva mai pensato a fare la mappa del solletico. Qual è la zona, amici, che proprio vi fa impazzire? Quella che, se qualcuno viene lì, vi fa il grattino proprio preciso in quella zona, magari anche una zona particolare, non il classico collo, l'interno coscia. Se siete, diciamo, di quelli che soffrono di solletico ma in un punto particolare del vostro corpo, il numero è questo: 331 80 90 101. C'è già
1: ciao
0: qualcuno.
1: Santini. Ciao. Allora, da piccolo, da giovane, soffrivo tantissimo il solletico. Adesso che sono un po' più anta lo soffro di meno, ma volevo chiedere, ma sti scienziati,
0: sì,
1: non c'hanno nient'altro da fare che fare ste ricerche?
0: Eccolo, polemico.

0: Dead, stiamo parlando del solletico. Hanno mappato il nostro corpo e hanno capito quali sono le zone a cui siamo, diciamo, più soggetti al solletico. E tra poco sentiamo voi a tal proposito.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: L'idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
1: Radio Trailer.
7: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
8: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
9: Odio questa notte.
8: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
7: Ali.
8: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
11: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
12: Vanessa Incontrada.
13: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
12: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
14: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
15: No, a giocare a calcio!
16: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
17: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
18: Ciao patatina!
19: Ciao patatino!
18: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
19: E cioè?
18: Buona, ma non fritta.
19: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
20: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
21: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
22: Apri R101.
21: R101.
23: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircal acquistata. Non aspettare! L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
21: R101 Meteo.
24: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni per oggi. Il cielo sarà nuvoloso all'estremo nord-est del paese, ma anche al centro in Sardegna. Ampie schiarite altrove, qualche pioggia e un rovescio possibile già dal mattino sui rilievi del Friuli, nelle zone interne del centro, ma anche sulle coste di Marche e Sardegna. Nel pomeriggio migliora sull'isola, le nubi si estendono verso parte del sud con scarsi fenomeni, le schiarite tornano ampie quasi ovunque in serata. Se volete ulteriori approfondimenti, visitate sito e app di meteo.it.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: con il fuoco, lui è Eros Ramazzotti, ovviamente, qui su R101 1028. Ci sono anch'io, Marco Santini, insieme a tutti voi. Ciao a tutti, grazie insomma per i messaggi, i vocali, per la presenza, per risponderci sempre ai temi che solleviamo. Se avete acceso la radio in questo momento, abbiamo parlato di questa mappa del Solletico, la prima mai fatta al mondo fino ad ora. Quindi questi due scienziati, attraverso appunto una ricerca e un gruppo di volontari, hanno, diciamo, stabilito scientificamente quali sono appunto le zone del corpo dove ovviamente è impossibile resistere a quel grattino che viene fatto, quindi collo, ascelle, addome, piante dei piedi. Ma c'è anche la particolarità che hanno detto, insomma, se a farci Solletico è il partner, ci sono zone che cambiano, c'è l'interno coscia che diventa anche, secondo me, anche una cosa un po' più, diciamo, dal punto di vista sessuale, no? L'interno coscia, se te lo viene fatto fare dal partner, quella cosa lì. E voi, a proposito di zone particolari, strane, che soffrite tantissimo,
1: la vai? Parte dove mi fa impazzire quando mi fanno il Solletico, sì? È la clavicola. Ciao!
0: La clavicola, è strana come posizione, poi...
2: Ciao Marco, ciao. Sono Anna Maria da Verona. Allora, in merito al Solletico, io devo dire che non soffro Solletico in nessuna parte del corpo. L'unica parte leggermente più sensibile sono i piedi, però con un po' di controllo riesco tranquillamente a non reagire a nessuna sollecitazione. Il mio compagno impazzisce, perché invece lui appena li tocco, anche solo con un dito, un fianco o... non parliamo dei piedi, lo soffre tantissimo.
0: Poi tra l'altro c'è anche quella spiegazione anche scientifica dove si dice che se tu ti autoinduci il Solletico non accade quella cosa, perché il cervello capisce che tu lo stai per fare, quindi teoricamente quasi per tutti quella cosa del aiuto, aiuto, aiuto, mi sto per fare Solletico non accade. Se te lo fa qualcun altro invece succede. Un'altra cosa pazzesca che ho scoperto a proposito di questo tema è un influencer che su questa piattaforma guadagna soldi. Lei si chiama Mia Bailey, guadagna un sacco di soldi per farsi fare i grattini e il Solletico. La maggior parte delle richieste che riceve questa influencer riguarda appunto gente che paga per avere i video di lei che subisce il Solletico. Ragazzi, rido ma è vera, ve lo giuro, e guadagna tanti soldi. Questa si è ripagata i debiti, si è comprata una macchina, si è comprata una casa su una piattaforma che conosciamo tutti quanti. E sì, insomma, è la regina del Solletico, viene definita così. Si chiama Mia Bailey, cercatela insomma sui social. Molto bella, una bellissima ragazza, per carità, geniale, perché comunque è riuscita e riesce a guadagnare soldi inviando video di lei che subisce il Solletico. È incredibile.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al Lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
7: Brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Asha e Alessandra Amoroso, qui su R101, karaoke. Noi stiamo parlando del solletico, di questi due scienziati che hanno mappato il corpo, hanno stabilito chiaramente quali sono le zone dove si soffre di più. Ve l'ho anche chiesto, voi avete un punto particolare?
1: Buongiorno Santini, sono Angelo da Zocco. Ciao, io lo soffro in una maniera assurda, solletico, riesco perfino a farmelo da solo. Quando sono triste mi faccio un po' di grattini e incomincio a ridere. Ciao, buon sabato, buona domenica a tutto il popolo di
0: L'Etatura! Ma come stai, Venzo? E poi abbiamo anche citato questi influencer che guadagnano un sacco di soldi inviando ai propri utenti video dove lei appunto subisce il solletico, ma tanti ne guadagnano un sacco proprio.
2: Dopo questa dell'influencer dei grattini, penso di averle sentite tutte, ma me ne aspetteranno ancora. Comunque poi ci domandiamo come va il mondo.
0: Sì.
2: Signori, vi rendete conto?
0: Amico mio, come va? Come va questo mondo, eh?

0: 101. E a proposito di gente che soffre il solletico, vabbè, dice: io ragazzi, appena mi toccano la pancia faccio dei salti mortali. Ciao Simona. Tra poco invece c'è la canzone che ci fa stare bene.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero Gustivari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti. La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
1: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
0: Iper La Grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
2: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
3: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima solo con R101. Vai su r101.it e scopri come.
4: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
6: In Prima TV, Toni Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: La canzone che ci fa stare bene qui su R101, la canzone che ci fa anche un po' di solletico, visto che stavamo parlando di questo. Scherzi a parte, le vostre canzoni al 331 80 90 101, sentite cosa sta per arrivare.
1: Sono Sabina e per oggi vorrei chiedere la canzone degli Extreme, More Than Words. Ciao.

0: Extreme su R101, More Than Words, 1991, la canzone che ci fa non solo stare bene, non solo emozionare, non solo venire i brividi, ci può anche solleticare i ricordi, le emozioni, eccetera, eccetera, eccetera. Parlavamo di solletico, no? Questi due scienziati che hanno fatto una mappa definitiva di quelle che sono le zone, dove si concentra la maggior parte del solletico umano, in generale dell'umanità. C'è anche lei, però, sentite cosa ci dice.
1: Ciao Stefi da Milano Lamoro, Monza Brianza. Per me il solletico è una cosa tragica, cioè veramente mi tocchi dappertutto, io salto, insomma anche mi posso fare anche del male, sinceramente. E la cosa assurda è che se ho un prurito sotto i piedi non riesco a grattarmeli perché soffro il solletico.
0: Rendete conto? Lei, se ha un pruritino lì sotto i piedi, non li può toccare, altrimenti è un disastro. Cioè,

0: Ciacola, Tommaso Paradiso, le 11 in punto qui su R101 questo sabato mattina 29 agosto con Marco Santini. Non vi lascio soli e ci risentiamo tra un attimino, amici, e giocheremo insieme.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri 1.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. È sempre più grave il bilancio delle inondazioni che si sono abbattute nell'area tra Nepal e Tibet. Più di 600 le vittime accertate. Sale anche il numero dei dispersi, arrivati ormai a più di 3.000. La tracimazione di uno dei due laghi che si sono formati a causa delle alluvioni fa temere intanto altri eventi catastrofici. Italia spaccata in due in queste ore con il maltempo al nord e caldo invece al centro-sud. Grandine e vento non hanno risparmiato Piacenza e la provincia di Alessandria. A Torino 8 le persone che sono state tratte in salvo dopo una frana, 4 invece i feriti per una tromba d'aria nel Cremonese. L'economia, la più grande intesa petrolifera nella storia del mondo, è quanto afferma Donald Trump in merito all'accordo con il Venezuela che assegnerà a Washington il controllo di maggioranza su oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere accertate nel paese sudamericano. Il caro energia, Confesercenti prevede una stangata da circa 870 milioni di euro sulle imprese del commercio e dell'accoglienza. A spingere verso l'alto la bolletta energetica, l'aumento dei consumi e la crescita del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso. Secondo Confturismo, Confcommercio, sono 10 milioni gli italiani che si preparano a partire per le vacanze. Clima ancora caldo che favorisce gli spostamenti verso i luoghi di villeggiatura. Gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa. In chiusura il calcio, con la partenza sprint del Milan in Serie A con i rossoneri che battono il Venezia 2-0. Per il Milan 2 vittorie in altrettante partite. Oggi alle 18:30 si giocano Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese-Sassuolo-Torino. Juventus-Parma completa il quadro del sabato alle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, la radio che vi fa stare bene. Buona estate a tutti quanti, la radio che vi accompagna sempre ovunque siate, 24 ore su 24. Ciao a tutti, Marco Santini, Peppino in regia, tutti voi in radio e in TV, canale 67 del digitale. E ve l'avevo già preannunciato, spoilerato, tra un attimo un'oretta dove giocheremo a Indovina la mia vita. Vi spiego tutto e come si gioca tra un attimo, ma intanto ricominciamo con la musica. C'è lui, Lorenzo Giovanotti. We'll be right back.

È una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore.

Il Giova su R101 11.07 e adesso è il momento di giocare. Tra l'altro, apro piccola parentesi, è stato creato un gioco in cui bisogna trovare un ago nascosto tra 5 milioni di pezzi di fieno, il cosiddetto ago nel pagliaio. Vabbè, ma non è questo il nostro gioco, questo è tutta farina del nostro, anzi del mio sacco, e si chiama Indovina la mia vita. Allora, innanzitutto, prima cosa da dire, tutti quanti potete partecipare con un vocale al 331 80 101. E come si gioca a Indovina la mia vita? È facile. Allora, ci mandate appunto un vocale dove ci raccontate brevemente tre cose su di voi, ok? Tre cose su di voi, ma una di queste deve essere falsa. Toccherà a me dire, indovinare qual è delle tre cose che vi riguarda quella falsa. Quindi io dovrò cercare, insomma, in qualche modo, dalla vostra voce, da come dite queste tre cose, capire qual è la bugia che mi state dicendo, che un po' vi rappresenta, ok? Ecco perché si chiama Indovina la mia vita. E anche per capire se effettivamente vi conosco e vi conosciamo così bene, cari ascoltatori di R101. Quindi 331 80 90 101, credo si sia capito e sia chiaro, un vocale, ci raccontate tre cose di voi, ma una di queste tre cose deve essere falsa e io dovrò cercare di scoprire e indovinare qual è quella falsa. 331 80 90 101.

0: Gaia, bossa nostra R101, l'Enjoy the Summer insieme a Marco Santini e tutti voi che state giocando a Indovina la mia vita. Vi ho chiesto di mandare un vocale al 331 80 90 101, dove ci dite tre cose di voi, ma una di queste deve essere falsa. Io devo ovviamente provare, attraverso, che ne so, anche il modo con cui lo dite, qual è questa cosa delle tre falsa. Aggiungete anche ovviamente sul finale del vocale la soluzione, cioè qual è questa cosa falsa. Poi ovviamente io non sento niente, sente tutto prima Peppino e io provo a indovinare, ok? Giusto per essere chiari e precisi, le regole sono queste. Cominciamo, vai!
1: Ciao ragazzi, ciao. Gabriele da Cremona, mi ritengo una persona gentile, educata e laziale. Indovina qual è quella sbagliata.
0: Allora, gentile, educata e laziale, ha detto? Laziale.
1: Dai Roma!
0: Bella! Ehi, ciao bello! Bene, bene, bene, bene, vedi, vedi che dai Roma, quindi giusto, giusto, è un amico non della Lazio, sarà, ecco, ah, ecco perché hai scelto lui, perché il nostro regista Peppino è un grande tifoso della Roma. Poi!
2: Buon sabato, Radio 101. Io sono Katia e sono di Verona. Allora, tre cose che mi rispecchiano sono che ho un cuore generosissimo, perciò sono molto buona.
0: Sì.
2: Sono testarda come i tori.
0: Sì.
2: E purtroppo sono troppo magra.
0: Vabbè, devo indovinare la falsa, lo diciamo per chi sta ascoltando. Delle tre cose, qual è quella falsa? Direi l'ultima.
2: Ovviamente la cosa falsa è che sono troppo magra, perché
0: vabbè,
2: al contrario vabbè. Sono burrosa.
0: Va bene, ci sta. Questo è il giochino, avete capito? Sì, immagino di sì. Quindi mandateci il vostro vocale 331 80 90 101, con tre cose su di voi, ma una di queste deve essere falsa e io devo provare a indovinare qual è. Dateci anche la soluzione nel vocale, ok? Benson Boom.

Mr. Electric Blue, Benson Bonsuera 101 e il nostro gioco Indovina la mia vita. Ci raccontate tre cose su di voi con un vocale, ma una di queste deve essere falsa ed io devo provare a indovinare qual è quella falsa delle tre.

0: e a tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101, da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
6: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
7: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
8: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
9: Odio questa notte.
8: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
9: Sono Owen.
7: Ali.
8: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Una produzione Top Ten Group.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: La dolce vita si gusta da Mac, un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
13: Una Fiat 500?
12: Si vince con le McChicken Creation, dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno, spesa minima 10 euro, monte premi 521.544,10 €, regolamento su mcdonalds.it.
14: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
15: Oh mio Dio!
14: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
15: Prendi me, scegli me.
14: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
15: Amami.
14: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
16: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
18: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
19: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata, e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
20: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 €, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 €. Lidl vale davvero.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Life is a Flower, Ace of Base, siete su R101, 11 e 29. Questo sabato, 29 agosto, con Marco Santini e tutti voi, si gioca, a Indovina la mia vita. Vi piace questa cosa? Al 331 80 90 101 vi ho chiesto, mandatemi un vocale, mi raccontate tre cose su di voi, ma una di queste tre cose deve essere falsa. Io attraverso anche un po' il modo come lo dite, il tono, l'accento, devo capire qual è delle tre cose falsa, ok? Vi ho anche detto, insomma, aggiungete la soluzione poi nel vocale, così poi Peppino sente e almeno capiamo se sto dicendo una castronata oppure no. Vai!
1: Buongiorno, sono Cristina da Iesi.
0: Ciao Cristina.
1: Per il gioco, praticamente io sono simpatica, il cocco lo metterei dappertutto e mi piace il tiramisù.
0: Questo è difficile, sono simpatica, il cocco lo metterei dappertutto, mi piace il tiramisù, io direi... il tiramisù.
1: La soluzione, io il cocco no, non lo posso proprio mangiare e sopportare. Aia. Ciao e complimenti.
0: Ero convinto, ero proprio convinto del contrario. 331 80 90 101, continuate amici a giocare con noi a Indovina la mia vita. Intanto c'è in Liga, tu sei lei.

0: Grazie e grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Cyrus R101 e stiamo giocando a Indovina la mia vita. Mi mandate un vocale e mi raccontate tre cose su di voi, ma una di queste tre cose deve essere falsa. Io devo captare con la telepatia qual è delle tre quella falsa e ovviamente allegateci nel vocale anche la soluzione, così capiamo tutto quanto. Continuiamo a giocare, vai Peppino, via.
1: Buongiorno, sono Anna.
0: Ciao Anna.
1: Amo viaggiare.
0: Sì.
1: Ho 40 anni e amo la pasta.
0: Dai, questo è difficile, ho 40 anni, amo la pasta e amo viaggiare. Ho 40 anni?
1: La soluzione è che non ho 40 anni.
0: Yes, ci ho preso. Però sembra facile questo gioco, sembra, ma non è.
2: Ciao R101,
0: ciao.
2: Io sono molto gentile.
0: Molto gentile.
2: Sono altruista e sono milanista.
0: Sei milanista, è quella,
2: quella
0: falsa.
2: Sbagliata è che sono milanista, ma sono molto tifoso dell'Inter.
0: Aia, qui è un dolore, sento un dolore al cuore. Va bene, però ce l'ho fatta, vedi che ho indovinato, ci ho preso. C'è la musica Alfa e Gigi D'Alessio, la loro nuova si chiama Genova e Napoli.

0: dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, la loro nuova qui su R101. E mentre tra pochissimo ci siete voi con le vostre canzoni che vi fanno stare bene, segnalatecele anche adesso al 331 80 90 101.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: L'appuntamento che sta per arrivare è quello con la canzone che ti fa stare bene. Sono le vostre canzoni che ci potete segnalare anche adesso, come ovviamente con un messaggio vocale, sempre al nostro numero 331 80 90 101. Adesso, velocissimi.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
1: Vanessa Incontrada.
2: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
1: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
6: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
7: Scusa, sto facendo colazione.
8: Vale Fiorentini.
9: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima solo con R101. Vai su r101.it e scopri come.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it. 5, 5, 5.

0: 10.46, altro appuntamento qui su R101, come sempre, come ogni ora, con le vostre canzoni, quelle che vi fanno stare bene. Sentiamo lui.
1: La canzone che mi fa stare bene è It's My Life dei No Doubt.

0: Blunt, It's My Life, le canzoni che vi fanno stare bene, le canzoni che ci suggerite voi al 331-8090-101. Come ci state suggerendo cose che riguardano la vostra vita? Stiamo giocando a Indovina la mia vita, un vocale, mi dite tre cose di voi, una deve essere falsa, io devo captare qual è delle tre quella sbagliata. Vai.
1: Ciao Radio 101.
0: Ciao.
1: Io sono Ginevra, ho 9 anni.
0: Sì.
1: Ho 2 chihuahua, un lupo italiano e un bulldog.
0: Beh, quindi delle tre, quella falsa è il lupo. Hai un lupo italiano, è falsa.
1: La risposta è un bulldog. Ciao.
0: Oh, ragazzi, cioè, vedi, sembra facile, ma vai.
2: Ciao R101.
0: Ciao.
2: Sono Luca, mi piace correre.
0: Sì.
2: Sono sia romanista che laziale e da grande vorrei andare sulla luna.
0: No, allora, delle tre sicuro ti piace correre, perché non esiste, cioè non ti può piacere la corsa, ragazzi, a chi piace, cioè a pochi, pochissimi.
2: La risposta sbagliata è vorrei andare sulla luna. Ciao.
0: Niente, ragazzi, niente. Questo giochino probabilmente lo replicheremo lunedì nel Good Times.

0: Shakira, Burna Boy su R101. Abbiamo finito, amici, il nostro tempo insieme questo sabato mattina. Grazie a tutti per esserci stati, anche a Peppino in regia. Da Marco Santini è tutto, buon weekend, ci risentiamo lunedì alle 2 con il Good Times. Ciao!
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: R101.
15: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il maltempo al nord Italia in primo piano dopo la tromba d'aria con grandine ieri pomeriggio a Cremona, confermato il ferimento di oltre 40 persone, nessuno è in gravi condizioni. Decine tra case e palazzi sono stati scoperchiati, almeno 8 famiglie costrette a lasciare le abitazioni. Dall'estero il bilancio delle alluvioni in Nepal e Tibet continua a aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento, più di 620 le persone che sono morte, altre 2.400 risultano disperse. A questi numeri occorre aggiungere i 558 citati dalle autorità cinesi. E diventa difficile in queste ore identificare le vittime. Solo nel distretto di Sichuan sono stati recuperati 233 corpi, soltanto 4 quelli identificati. I corpi sono in stato di decomposizione, fa sapere l'amministrazione. Continua i raid delle forze di Mosca su Kiev. La Russia ha lanciato ondate di droni sull'Ucraina. Gli allarmi aerei in vaste aree del paese sono proseguiti per il terzo giorno consecutivo. Droni ucraini hanno invece colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce Ozon a Rostov sul Don. Chiudiamo con il nostro paese: oltre 10 milioni di italiani che si preparano a partire per le vacanze. Tra fine agosto e inizio settembre il clima ancora caldo favorisce gli spostamenti verso i luoghi di villeggiatura. Gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101

0: Made in Italy, the official Italian dance party.
1: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
2: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
0: Made in Italy.
1: Tutto il mondo balla italiano con
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
5: Ecco perché!
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
11: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
10: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
12: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
13: Vanessa Incontrada.
14: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
13: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
15: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Grissin Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima solo con R101. Vai su r101.it e scopri come.
18: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più. R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
4: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su Conad.it.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Perché?
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale.

0: protagonisti della storia.
1: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani. Con

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
3: Enjoy the music. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. A Cremona sono pesanti i danni per il maltempo con grandine e una tromba d'aria che hanno investito ieri pomeriggio la città. Confermato il ferimento di circa 40 persone, nessuno è in gravi condizioni. Decine tra case e palazzi con tetti scoperchiati, almeno 8 famiglie costrette a lasciare le abitazioni. Dall'estero continua a aggravarsi il bilancio delle alluvioni in Nepal e Tibet. Secondo l'ultimo aggiornamento, oltre 626 persone sono morte e più di 2.400 attualmente disperse, numeri a quali bisogna aggiungere i 558 citati dalle autorità di Pechino. E ora il golpe che sarebbe ancora in corso in Niger. La guardia presidenziale ha respinto gli insorti delle forze armate che hanno tentato di entrare nel palazzo presidenziale a Niamey, segnale della TV nazionale che è stato interrotto per poco più di un'ora prima di tornare di nuovo visibile intorno alle 10 locali. Ora gli Stati Uniti, secondo NBC News, il segretario alla difesa americano Hexet starebbe discutendo sulla possibilità di candidarsi alla presidenza nel 2028. Il portavoce capo del Pentagono Parnell ha però già smentito. Lo sport, a Marco Bezzecchi la pole nel Gran Premio di Aragon per la classe MotoGP. A suo fianco partirà Marc Marquez, quinto l'attuale leader del mondiale Martin Bagnaia partirà in ottava posizione. Chiudiamo con il calcio, 4 oggi le partite del secondo turno in Serie A. Alle 18.30 Fiorentina, Frosinone, Monza, Udinese, Sassuolo, Torino. Dalle 20.45 andranno in campo Juventus e Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101.

0: 102.501
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
0: R101
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
6: Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Radio Trailer.
7: Ehi, hey Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre!
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
10: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
9: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
11: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
13: No, no, a giocare a calcio.
14: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
15: Ciao patatina.
16: Ciao patatina.
15: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
16: E cioè?
15: Buona, ma non fritta.
16: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
17: Fiorentini, le gallette e gli snack.
18: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
19: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
20: Oh mio Dio!
19: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
21: Meredith
19: suonano esattamente così.
20: Prendi me, scegli me.
21: Mitico!
19: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
20: Ama me.
19: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
22: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
23: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
24: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
25: Chief! Un solo spray! Chief!
26: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
27: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
28: Vanessa Incontrada.
29: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
28: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre, prima serata, Canale 5.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
8: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste da martedì 1 settembre 21:30 Rete 4.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Back to Euronics. Solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics. Un mondo più avanti.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
14: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. È di almeno 633 morti e 3700 dispersi il bilancio dell'ondata di fango tra Nepal e Tibet. Per la ricostruzione serviranno oltre 5 miliardi di dollari. Ancora nessuna notizia dei tre italiani ancora irreperibili, ma resta la speranza. Una 97enne estratta viva dalle macerie dopo 4 giorni dal disastro. In Ucraina continuano i raid missilistici russi a Bucha, alle porte di Kiev, 37 morti in un bombardamento contro un magazzino. Allarme delle intelligence polacca e ucraina. Putin prepara un'escalation regionale in autunno. Il Cremlino pronto alla mobilitazione di 300.000 uomini. Apprensione per l'ex 5 Stelle Alessandro Di Battista. È ricoverato a Cuba in gravi condizioni. L'ex parlamentare è giunto in ospedale a Santa Clara ieri sera con forte mal di testa e altri sintomi. Tajani in contatto con lui tramite l'ambasciata che lo sta assistendo, prego per la sua famiglia. L'Italia spaccata in due, al nord tregua dal caldo, a Cremona situazione drammatica per la tromba d'aria di ieri, 10 chiese, 10.000 auto danneggiate, 43 persone in pronto soccorso. Al sud invece termometri fino a 40 gradi, in Sardegna allarme incendi, il peggiore nell'Ogliastra, 3 Canadair al lavoro. È il weekend del controesodo di fine estate. Il Codacons stima in circa 430 milioni di euro l'extra spesa complessiva per i carburanti in vista del rientro. Poi la denuncia: troppi i cantieri ancora aperti sulle autostrade, si rischia la paralisi della rete per il traffico intenso. Serie A, alle 18.30 Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese. Alle 20.45 poi Juventus-Parma, ieri finita 2-0 Milan-Venezia. E in Champions annunciati i match della prima giornata: l'Inter a Madrid contro il Real l'8 settembre, il giorno dopo il Napoli ospita l'Arsenal, il 10 la Roma a Istanbul dal Fenerbahce, il Como accoglie il Lipsia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che stare bene.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote versus Acme.
10: Litigata!
9: Al cinema dal 2 settembre.
5: Radio Trailer.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica.
14: Una produzione Top Ten Group.
15: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
18: Oh mio Dio!
17: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
18: Prendi me, scegli me.
17: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
18: Ama me.
17: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
19: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
20: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
21: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
22: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi 100% carne italiana a 3,79 euro e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
24: Vanessa Incontrada.
25: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
24: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre, prima serata, Canale 5.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Vita Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su Enel.it.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
14: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. È ricoverato in condizioni molto gravi a Cuba Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle, sarebbe in coma. Era sull'isola per un reportage per il Fatto Quotidiano quando è giunto in ospedale a Santa Clara con mal di testa e altri sintomi. Tajani sono in contatto con l'ambasciata, che è al lavoro per lui. Sale a 669 morti e 3700 dispersi il bilancio provvisorio dell'ondata di fango tra Nepal e Tibet. Le squadre di soccorso faticano a raggiungere i centri più remoti. Intanto il governo di Kathmandu stima in 5 miliardi di dollari i costi della ricostruzione. A Bucha, alle porte di Kiev, è di 37 morti e 42 feriti il bilancio del raid russo su un magazzino. Zelensky conteneva munizioni, ma non doveva, era troppo vicino alle case. Intanto allarme degli 007 ucraini e polacchi. Putin prepara un'escalation in autunno, anche con provocazioni alla NATO. Fermata per omicidio volontario la figlia della 75enne trovata ieri carbonizzata in casa a Gragnano, nel Napoletano. La presunta responsabile sarebbe affetta da problemi psichici, avrebbe tentato di incendiare la casa tagliando un tubo del gas. A Cremona prosegue la conta dei danni dopo la violenta tromba d'aria di ieri. 10 le chiese danneggiate, tra cui il Duomo che ha perso una delle guglie, oltre 10.000 le auto colpite da grandine e detriti, 43 persone al pronto soccorso, alcune con fratture. Il sindaco siamo sgomenti. Serie A, oggi alle 18.30 Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese, alle 20.45 poi Juventus-Parma. In Champions annunciati i primi match: l'8 settembre Real Madrid-Inter, il 9 Napoli-Arsenal, il 10 invece Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Le 15 un minuto, amici, sabato 29 di agosto, siete su R101, questo è l'Enjoy the Summer. Da adesso, per le prossime ore, fino alle 19, ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buon pomeriggio a tutti, buon viaggio a chi è in macchina in questo momento. Buon pomeriggio anche a Umberto Aniceto in regia. 331 80 90 101 il nostro numero per partecipare alla diretta con i messaggi o ancora meglio con le vostre voci. Noi vi accompagniamo con la musica, il nostro pomeriggio insieme inizia con Galway Girl, c'è Ed Sheeran su R101.

Galway Girl con Ed Sheeran che ci accompagna. 15 e 5 minuti, amici, buona giornata a tutti. Siete su R101, questo è l'Enjoy the Summer. Tanti gli amici in viaggio, questo è un weekend di grandi rientri che state già condividendo con noi al 331 80 90 101 con i messaggi e soprattutto con le vostre voci, perché dalle voci poi respiriamo anche bene quelle che sono le sensazioni di una giornata impegnativa per tanti. Per me in realtà la giornata è partita in modo abbastanza a rilento, rilassata. Stamattina mi sono guardato un film bello sereno alle 13, non ero più abituato a essere a casa per l'ora di pranzo, dato che siamo insieme da tutta la settimana qui su R101 dalle 13 alle 16. Ho guardato Men in Black, uno di quei film che ho visto per penso una ventina trentina di volte, e ogni volta che io guardo Men in Black mi soffermo su quello che è il neuralizzatore, quello che appunto gli agenti utilizzano per cancellare la memoria degli ultimi minuti di chi assiste a quel flash. Io sono un grande fan di quell'oggetto perché penso che nella mia vita di tutti i giorni servirei. Ringrazio anche qua, abbiamo uno studio pieno di persone che mi stanno facendo il flash con i telefoni in questo momento. Dicevo, io sono una persona che normalmente fa figuracce su figuracce. Il neuralizzatore mi servirebbe un sacco nella vita di tutti i giorni. Un esempio, un paio di sere fa ero a cena con amici, ora non dirò il nome vero, ma fate conto che ho detto: che nome assurdo è Asdrubale? Un saluto e rispetto per tutti gli Asdrubali e le Asdrubale all'ascolto. C'è sempre, quando dico una cosa del genere, una persona che mi si gira e mi fa: mio zio si chiama Asdrubale. E io sono classico di quelle cose lì. Il neuralizzatore in questi casi mi aiuterebbe molto per provare a, diciamo, sistemare una situazione che prende una piaga abbastanza negativa. Lo chiediamo a voi, amici, al 331 80 90 101, quell'oggetto di film o serie TV che vorreste nella vita di tutti i giorni e che potrebbe darvi una grande mano. Condividetelo, tra poco vi ascoltiamo. Nel frattempo, su R101, The Dead Dance, c'è Lady Gaga.

Sorry, scusa, lo sento. Sono i Pinguini Tattici Nucleari qui su R101. Ci fanno da colonna sonora. Sono le 15:14 minuti. Una buona giornata a tutti da Yaki. Questo è Enjoy the Summer al 331 80 90 101. State condividendo con noi quelli che sono gli oggetti da film e serie TV che vorreste nella vita di tutti i giorni per semplificarvi un pochino la vita. Lo state facendo sia con i messaggi che con le voci. Saluto Paola in viaggio da Milano a Vercelli con suo marito e i suoi due figli per andare a trovare i suoi genitori. Lei vorrebbe avere il cacciavite sonico del Dottor Who. Dottor Who che durante le sue, quante sono? 286 stagioni ha tirato fuori, diciamo, un bel po' di oggetti abbastanza curiosi. Li state citando praticamente tutti nei messaggi. Tra poco continuiamo, vi leggiamo e vi ascoltiamo qui su R101. Buon viaggio agli amici che sono in macchina e soprattutto tenete duro a coloro che sono un po' imbottigliati nel traffico. C'è la musica qui a risollevare i morali bassi. Self-aware, Temper City, alzate il volume.

0: Self-Aware Temper City su R101. Amici, siete connessi magari in radio dalla macchina durante i vostri viaggi. Se ascoltarvi non vi basta, se siete a casa, canale 67 della Digitale Terrestre.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, canale 5.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
9: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
8: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio. Con

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatino!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Che io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: R101 Meteo.
7: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore sull'Italia. Sarà nuvoloso all'estremo nord-est del paese, ma anche al centro in Sardegna. Ampie schiarite altrove, piogge o rovesci su rilievi del Friuli, sulle zone interne del centro, ma anche sulle coste di Marche e Sardegna. Nel pomeriggio migliora sull'isola, in serata miglioramento sulle altre aree. Schiarite che torneranno ampie quasi ovunque in serata. Se volete ulteriori approfondimenti, visitate sito e app di meteo.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sabato pomeriggio, buona giornata a tutti i Raiaki al 331 80 90 101. State condividendo quegli oggetti di film e serie TV che risulterebbero molto utili nella vita reale, quindi vorreste portarvi voi nella vostra vita quotidiana. Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao Yaki, sicuramente la brillantina di Danny Zucco in Grease. Ho i capelli corti anch'io, ma non riesco a tenerli bene come lui con quel ciuffo.
2: Ciao da Sara.
0: Il ciuffo di John Travolta di Danny Zucco in Grease, diciamo che è iconico, una brillantina molto forte. L'unica cosa, ora non ho mai capito se quella era una leggenda, ma io da piccolo mia nonna mi diceva sempre di non mettere il gel perché mi avrebbe fatto cadere i capelli. Ecco, sulla brillantina di Danny Zucco comunque qualche dubbio ce l'ho, perché la situazione adesso tricologica di John Travolta non è il massimo, però in quegli anni lì aveva una chioma assolutamente leggendaria.
3: Sinceramente adesso è teletrasporto di Star Trek, perché
0: certo,
3: in coda qua a Imola ci vorrebbe tantissimo.
0: Il teletrasporto assolutamente nei momenti di coda, imbottigliati nel traffico, è qualcosa che si desidera ardentemente. Amico, tieni duro, siete su R101. Anzi, ringraziamo tutti quelli che scelgono la nostra compagnia durante i momenti di traffico. Noi come sempre speriamo di alleggerirveli un po'.
4: Ciao R101, ma io sicuramente vorrei avere come oggetto la lampada di Aladino, perché ho parecchi desideri da realizzare. Bacioni, ciao ciao.
0: Parecchi, però ne puoi esprimere solo tre, mi pare. Non mi ricordo esattamente che regole avessero i desideri della lampada di Aladino, se potessi desiderare qualunque cosa o ci fossero delle regole precise, perché se, ci saranno sicuramente delle regole precise, perché sennò il primo desiderio ovviamente sarebbe voglio 100 desideri, così che eliminiamo anche il numero 3 in modo tale da soddisfare i parecchi desideri della nostra amica. Semplice ma immediata la lampada di Aladino, penso farebbe comodo un pochino a tutti. 331 80 90 101 per le vostre voci, per condividere con noi quegli oggetti di film e serie TV che vorreste nella vita reale. Nel frattempo su R101 c'è la musica, ci sono Snoop Dogg con Wiz Khalifa, Young, Wild and Free.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Ciclone, Takage Ketra, Elodie, Mariah, Gypsy Kings su R101, questo è l'Enjoy the Summer. State condividendo con noi oggetti di film e serie TV che vorreste portare nella vostra vita quotidiana. Sentiamo.
1: Ciao, Andrea da Fidenza. Non Ciao. So come mai, ma nessuno l'ha detto, ma io mi prenderei la DeLorean di Ritorno al Futuro e poi fai quello che vuoi.
0: Andrea, invece tantissimi hanno citato la DeLorean. Pensa, sei il fortunato che è stato scelto come portavoce della DeLorean, che oltre ad essere utilissima è anche una meravigliosa macchina. Anzi, tanti nel mondo dopo Ritorno al Futuro hanno deciso di costruirla pezzo per pezzo.
2: Ma 11 di Stranger Things vale come oggetto? Ciao, Alice da Bergamo.
0: Alice, non penso valga come oggetto, magari puoi portarla nella tua vita reale come amica. Ecco, non so se Jake Bon Jovi, il figlio di Bon Jovi, che è sposato appunto con Millie Bobby Brown, l'attrice che interpreta 11, sarebbe d'accordo, però possiamo provare.
3: Ciao, R101. Io sinceramente mi porterei tutti i dolcetti di Willy Wonka della fabbrica di cioccolato.
0: Belli, belli. I dolcetti di Willy Wonka sembrano molto buoni. Willy Wonka sembra anche molto inquietante. Quindi prendiamo i dolcetti, lasciamo Willy Wonka invece nella fabbrica di cioccolato. Film che io avevo visto quando avevo tipo 6-7 anni, nella versione quella di Johnny Depp. Mi aveva traumatizzato per varie settimane. 331-8090-101 per le vostre voci, amici, con oggetti di film e serie TV che vorreste portarvi nella vita reale per semplificare un po' quella che è la vostra quotidianità. Qui su R101 la musica, a farci da colonna sonora. Alle 15.36 minuti c'è Olivia Dean, la sua Baby Steps nell'Enjoy the Summer. Alzate il volume.

0: Baby Steps con Olivia Dean su R101. Amici, buon pomeriggio, siete nell'Enjoy the Summer, le 15 e 39 minuti con me, Yaki, ad accompagnarvi per tutto il pomeriggio fino alle 19 in radio per chi è in macchina, in TV invece per chi è comodo sul divano. Tra pochissimo ancora insieme, state con noi. Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai Spazio a Ciò Che Ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa. Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia. E c'è un invito speciale, portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una busta blu Fracta che quest'anno festeggia i suoi 30 anni con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fate spazio a ciò che amate, tutti i dettagli su IKEA.it.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: Su R101 c'è uno spazio tutto vostro, amici. Si chiama La canzone che ti fa stare bene. Siete voi a scegliere, infatti, il brano che va in onda. Arriva verso il 45esimo minuto di ogni ora. Il numero da avere salvato, penso lo sappiate. 331 80 90 101.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
11: Vanessa Incontrada.
12: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
11: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
13: La canzone che, le canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101 è arrivato il momento della canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda. Lo fate con la voce al 331 80 90 101. Sentiamo.
14: Ciao R101, siamo Lavinia e
15: Edise
14: da Milano. E la canzone che ci fa stare bene è Beat It di Michael Jackson. Ciao.

0: Beat It, Michael Jackson, anno 1983, canzone iconica, leggendaria, la voce di Michael Jackson, la chitarra invece di Eddie Van Halen per la canzone che ci fa stare bene qui su R101, oggi sabato 29 agosto, una data molto importante perché Michael Jackson avrebbe compiuto 68 anni, un piacere ritrovare la sua voce, una sua canzone così iconica per la canzone che ti fa stare bene. Il prossimo appuntamento arriverà puntualissimo tra poco meno di un'ora e già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi quella che sarà la canzone che ci farà stare bene, che ci accompagnerà quando mancherà circa un quarto d'ora alle 17, magari ci farà anche tornare un pochino indietro nel tempo. Io lo dico sempre, cerchiamo ogni ora di superare, di alzare il livello nella canzone che ti fa stare bene. Alzare il livello dopo Beat It sarà abbastanza difficile, ma sono certo che potete farcela, o almeno quantomeno potete provarci. Poco fa parlavamo di quelli che sono gli oggetti di serie TV e film che vorreste portare invece nella vita reale. Abbiamo parlato della lampada di Aladino. Io mi ero chiesto, anzi avevo chiesto a voi se ci fossero delle regole, perché non mi sovvenivano. Qualcuno puntualissimo, quel qualcuno è Christian da Torino. Le regole del genio della lampada sono: 1. Niente omicidi, il genio non può uccidere nessuno, e fino a lì ci siamo, mi sembra sensata. Niente amori forzati, il genio non può costringere o far innamorare una persona di un'altra. Niente resurrezioni, il genio non può assolutamente far resuscitare i morti. Niente desideri extra, non si possono chiedere altri desideri in aggiunta ai 3 stabiliti. Anche lì, quello lì sarebbe assolutamente un grande loop. Tu hai 3 desideri, ma niente regole. Primo desiderio, ne chiedi 100. Però non c'è fra le regole di sapere dove sono le altre lampade di Aladino, le altre lampade magiche in giro per il mondo, se ce ne sono. Perché anche quello sarebbe un bel desiderio, per avere non più desideri, ma più lampade. Ma qua stiamo cercando dei loop abbastanza forzati, quindi direi di andare con la musica qui su R101, che è decisamente meglio. A farci la colonna sonora, Cesare Cremonini. Buon viaggio, share the love.
1: Buon viaggio.

0: Senti droga, Emma con Fabri Fibra su R101 quando manca un minuto alle 16 nel nostro Enjoy the Summer. Buona giornata a tutti ragazzi, tra pochissimo ancora insieme e ci sarà spazio per giocare. Adesso però ci sono le news.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri 1.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Serviranno almeno 5 miliardi di dollari per la ricostruzione in Nepal e Tibet dopo la maxi ondata di fango. Il bilancio sale a 675 morti, oltre 3.700 dispersi, tra cui 3 italiani. Intanto, rientrati nel nostro paese i due turisti bresciani rimasti bloccati in zona nei primi giorni. A Bucha, alle porte di Kiev, 37 morti per un raid russo su un magazzino. Zelensky conteneva munizioni e droni, ma non doveva. Era troppo vicino alle case. Intanto il Belgio ribadisce la sua posizione sull'uso degli asset russi congelati. Non cambiamo idea, i rischi sono molti e restano sul tavolo. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa membri dell'amministrazione Trump usano media creduloni per manipolare i prezzi energetici a proprio vantaggio personale. Poi affonda, tengono il presidente impantanato in una guerra che sta perdendo. Sarebbe in coma Alessandro Di Battista, ricoverato da ieri all'ospedale di Santa Clara a Cuba. L'ex parlamentare 5 Stelle, impegnato in un reportage per il Fatto Quotidiano, è in condizioni molto gravi. Avrebbe accusato un forte mal di testa, Tajani in contatto con l'ambasciata. A Gragnano, nel napoletano, fermata per omicidio la figlia di una 75enne trovata ieri carbonizzata in casa. Secondo chi indaga, la presunta responsabile voleva incendiare l'abitazione e avrebbe tagliato un tubo del gas. La donna sarebbe verosimilmente affetta da problemi psichici. Il PM racconta, ha osservato la madre mentre bruciava. Serie A, oggi alle 18.30 in campo Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese. Alle 20.45 sarà poi il turno di Juventus-Parma. In Champions annunciati i primi match delle italiane: l'8 settembre Real Madrid-Inter, il 9 Napoli-Arsenal, il 10 invece Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Dopo le 4, sabato pomeriggio 29 agosto, siete su R101, amici. Questo è l'Enjoy the Summer. Ci sono io e Yaki ad accompagnarvi per il pomeriggio. Umberto Aniceto per la regia. Tra pochissimo si gioca a Connection, gioco molto semplice, classico, ripassone generale delle regole a brevissimo. 331 80 90 101, il numero da avere sempre a portata di mano, perché le vostre voci saranno fondamentali. Nel frattempo, la musica su R101, Love Me Again, c'è John Newman.

Me again nell'Enjoy the Summer, siete su R101, 16:06 minuti, buon sabato a tutti ragazzi. Ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Connection. Connection è un gioco molto semplice in cui noi vi forniamo quattro elementi. Questi elementi possono essere grandi attori, cantanti, album, film. Voi dovete dire cosa questi quattro hanno in comune al 331 80 90 101. Oggi giochiamo con nomi di attori, perché i quattro elementi sono Robert Downey Jr., Will Smith, Tom Cruise e Roberto Benigni. Questi quattro vi assicuriamo che hanno almeno una cosa in comune. Sta a voi adesso al 331 80 90 101 con la voce dirci che cos'è appunto quel qualcosa. Ripetiamo velocemente: gli attori sono Robert Downey Jr., Will Smith, Tom Cruise e Roberto Benigni. Cosa avranno mai in comune? Tra pochissimo ascolteremo i vostri tentativi. Come sempre, provateci con la voce. 331 80 90 101 è il nostro numero. Qui su R101 c'è la musica. 16:06 minuti. Gerusalemme.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola nell'Enjoy the Summer di R101. Stiamo giocando a Connection, amici. Che cosa hanno in comune Robert Downey Jr., Will Smith, Roberto Benigni e Tom Cruise al 331-80-90-101? Ci state provando? Sentiamo.
1: Posso anche dirti, Enzo da Legnano, che loro quattro sono nati tutti nello stesso anno. Ciao, Enzo da Legnano.
0: Ciao, Enzo da Legnano. Allora, Roberto Benigni è del 52, Tom Cruise del 62, Robert Downey Jr. del 65, Will Smith del 68, quindi non è l'anno di nascita quello che hanno in comune.
2: Ciao Yaki, sono nati nello stesso anno?
0: Ci
2: Ciao
0: riproviamo.
2: Da Sara.
0: Sull'anno assolutamente no, abbiamo ripetuto velocemente quelli che sono gli anni di nascita, ma non è quella la connection che stiamo cercando. 331-80-90-101 per provarci con la voce, abbiamo capito che non è l'anno di nascita, quindi smettiamo di provarci. Nel frattempo c'è la musica, J-Lo e David Guetta, Save Me Tonight. Don't

0: Save Me Tonight, J-Lo, David Guetta, siete su R101. Cos'hanno in comune Roberto Benigni, Tom Cruise, Robert Downey Jr., Will Smith? Provateci al 331-8090-101 per il connection di oggi, come sempre. Con la vostra voce, tra pochissimo vi ascoltiamo. State con noi.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Medico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
12: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: No One, Alicia Keys, siete su R101. Buon pomeriggio a tutti da Yaki. Nell'Enjoy the Summer stiamo giocando a Connection, un gioco molto semplice in cui noi vi forniamo quattro nomi. Voi dovete dirci cosa questi quattro hanno in comune. Oggi giochiamo con Robert Downey Jr., Will Smith, Tom Cruise e Roberto Benigni. Che cosa hanno in comune?
1: A Montorotondo hanno forse in comune che sono nati tutti e quattro lo stesso mese, ad ottobre?
0: Allora, Roberto Benigni effettivamente è nato ad ottobre, ma Tom Cruise è nato il 3 di luglio, Robert Downey Jr. il 4 di aprile, Will Smith invece il 25 settembre.
2: Ciao, sono Sofia da Torino e ciao. Secondo me l'unica cosa che hanno in comune è che hanno tutti quanti i soldi. Aggiungo solo questo. Ciao!
0: Questa è sicuramente una connection, hanno tutti quanti i soldi, ma non è quella che stiamo cercando.
3: Ciao R101, tutti questi attori in qualche film si sono chiamati Johnny, è così? Ciao!
0: Allora, abbiamo fatto un pochino di ricerche nel fuori onda. Paradossalmente, l'unico a chiamarsi Johnny è l'unico che non è americano, ovvero Roberto Benigni nel film Johnny Stecchino. Gli altri non hanno fatto un film in cui si chiamano Johnny.
4: Hanno vinto tutti l'Oscar? Valerio da Roma.
0: Questo tentativo gettonatissimo, quello che abbiamo ascoltato di più fra i vostri messaggi. Allora, Robert Downey Jr. l'ha vinto nel 2024, miglior attore non protagonista per Oppenheimer. Will Smith l'ha vinto nel 2022, miglior attore per King Richard. Roberto Benigni, lo sappiamo, nel 99 miglior attore La vita è bella. Tom Cruise però non l'ha mai vinto, è stato candidato ma non si è mai portato a casa un Oscar, quindi gli Oscar in generale non sono la connection giusta di oggi. Siamo ancora lontani dalla soluzione, quindi diamo un indizio. Nel connection, come indizio, direi che possiamo aggiungere un quinto nome, quindi oltre a Robert Downey Jr., Will Smith, Roberto Benigni e Tom Cruise, aggiungiamo il nome di Michael J. Fox. Michael J. Fox dovrebbe indirizzare abbastanza verso un, diciamo, verso la connection giusta. Pensate ai film che questi attori hanno fatto e avrete la connection. C'è Alessandra Amoroso invece su R101.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla Splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao, adio!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Fallen in Love con i Coldplay su R101. 16:34, siamo nel pieno del Connection di questo 29 di agosto. Gioco semplice, noi vi forniamo quattro nomi. Voi dovete dirci che cosa hanno in comune. Abbiamo aggiunto un quinto per dare una mano a coloro che ci stanno provando. I nomi di oggi sono Robert Downey Jr., Will Smith, Tom Cruise, Roberto Benigni e Michael J. Fox. Questo il quinto nome aggiunto. Che cosa hanno in comune?
1: Ciao, sono Carola da Milano e secondo me potrebbero avere tutti quanti la stessa altezza.
0: Allora, senza andare nello specifico dell'altezza di ognuno di loro, però diciamo che Tom Cruise ha tantissime qualità, però diciamo l'altezza non è una di quelle in cui spicca. Will Smith invece è un uomo di 1,90 m, quindi l'altezza non è quello che li accomuna.
2: Ciao, sono Edoardo. Secondo me si sono separati tutti.
0: Non si sono separati tutti. Tom Cruise nota la sua separazione con Nicole Kidman. Robert Downey Jr. è ancora sposato con Susan Downey dal 2005. Will Smith è separato, sì, ma non sono divorziati. Roberto Benigni non è separato. Michael J. Fox neanche.
3: Ciao a tutti, sono Morgan da Locarno. Secondo me hanno in comune un parente o qualche familiare italiano, quindi qualcosa che ha a che fare con l'Italia. Ciao!
0: Anche qua fra i cinque direi che Roberto Benigni è facile che abbia qualcosa di italiano. Nessuno però degli altri quattro ha origini italiane. Ma amici, siete stati in tanti, no? Siete stati in tre a trovare la connection giusta. Qual è?
4: Ciao, sono Giussi da Torino. Riguardo al gioco, non è che per caso hanno fatto tutti un film dove hanno viaggiato nel tempo?
5: Ciao! Oh. 101, sono Davide, la connection che hanno fatto tutti i film dove si viaggia nel tempo.
6: Ciao, sono Matteo. Allora, hanno in comune che hanno fatto tutti e cinque, adesso in questo caso con Michael J. Fox, film basati sui viaggi nel tempo e nel passato.
0: Esattamente la connection che stavo cercando. Hanno fatto tutti i film in cui si viaggia nel tempo. L'aggiunta di Michael J. Fox direi che ha indirizzato in quel frangente, appunto, con la saga di Ritorno al Futuro. Roberto Benigni, Non ci resta che piangere. Tom Cruise in Edge of Tomorrow. Robert Downey Jr. Avengers Endgame. Will Smith invece in Men in Black 3. Grazie a tutti per aver giocato. Bravi a coloro che hanno trovato la connection giusta. C'è la musica su R101, il nuovo singolo di Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: Alfa, Gigi D'Alessio, il loro nuovo singolo su R101, presentato sabato scorso allo stadio Ferraris, prima della partita appunto fra Genova e Napoli. Siete su R101, amici, buon pomeriggio a tutti, state con noi.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Ci vuole Fiorentini.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Segui R101 anche sui social. Instagram,
8: Facebook,
7: TikTok.
8: Ti teniamo compagnia ovunque.
7: R101.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
11: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
12: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
13: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché? Ecco perché!
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima solo con R101. Vai su r101.it e scopri come.
8: La canzone che bene.
0: C'è la canzone che ti fa stare bene su R101, un appuntamento fisso in cui siete voi a scegliere il brano che va in onda al 331 80 90 101 con la vostra voce. Sentiamo.
15: Ciao, sono Matteo che sto andando via Reggio con la mia famiglia. La canzone che mi farebbe stare bene

Radio Gaga, la canzone che ci fa stare bene, la voce di Freddie Mercury alle 16:47 minuti del nostro sabato di Enjoy the Weekend, di Enjoy the Summer, scusate, qui su R101. L'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene è un marchio di fabbrica qui su R101. Ogni ora, verso il 45esimo minuto, siete voi a scegliere il brano che va in onda, con i messaggi ancora meglio, con la voce al 331 80 90 101, uno spazio in cui potete fare un pochino quello che volete, farci tornare indietro nel tempo, farci stare bene, fare dediche a persone che sono magari con voi in macchina o magari anche lontane perché non le vedete un po' da un po' di tempo causa ferie. Se avete magari un ritornello in testa, non vi ricordate quale sia il titolo del brano oppure chi lo canta, sul nostro sito r101.it c'è una sezione che viene in vostro soccorso, si chiama le 101 canzoni che vi fanno stare bene, 101 fra i ritornelli più gettonati che leggiamo e ascoltiamo nei vostri messaggi, una playlist in costante aggiornamento in cui potete trovare i grandissimi successi della musica italiana e internazionale da cui attingere poi per scegliere la canzone che ti fa stare bene dopo che avrete trovato la vostra da comunicare a noi tramite voce al 331 80 90 101. Basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché fra tante proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Questa invece su R101 l'abbiamo scelta noi per voi, si chiama Firework, lei è Katy Perry.

0: Ciao, sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
0: Enjoy the music. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, sono Angelina Mango e Marco Mengoni a farci da colonna sonora su R101 quando manca un minuto alle 17 nel nostro sabato pomeriggio insieme. Buona giornata a tutti da Yaki, tra pochissimo ancora insieme, state qui, arrivano le news.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sarà presto trasferito in ambulanza a L'Avana Alessandro Di Battista, ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato da ieri all'ospedale di Santa Clara a Cuba. Era impegnato in un reportage per il Fatto Quotidiano quando avrebbe accusato un forte mal di testa. Sarebbe in coma, in condizioni molto gravi. Sono 37 i morti nel raid russo che ha centrato un magazzino militare a Bucha, alle porte di Kiev. Zelensky ammette: era troppo vicino alle case per contenere esplosivi. Intanto è allarme per una possibile escalation regionale da parte di Putin, che oggi ha incontrato l'omologo bielorusso Lukashenko. In Nepal e Tibet serviranno almeno 5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo la maxi ondata di fango. Il bilancio sale a 675 morti, oltre 3.700 i dispersi. Tra questi tre connazionali, l'orafo ligure Marco Ratto e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. La premier Meloni segue da vicino la situazione a Cremona, dove ieri una violenta tromba d'aria ha causato ingenti danni a 10 chiese e oltre 10.000 auto, caduta anche una delle guglie del Duomo, 43 le persone finite al pronto soccorso, anche con fratture al femore. Il sindaco: siamo sgomenti. Avrebbe osservato la madre prendere fuoco senza alcuna reazione la donna arrestata oggi per l'omicidio di una 75enne a Gragnano, nel Napoletano. L'intenzione della responsabile, che avrebbe problemi psichici, sembra fosse incendiare la casa. Per farlo avrebbe tagliato un tubo del gas. Serie A oggi. Oggi per la seconda giornata di campionato alle 18.30 in campo Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese. Alle 20.45 sarà poi il turno di Juventus-Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Due minuti, sabato 29 di agosto, amici, siete su R101, questo è l'Enjoy the Summer, con me Yaki ad accompagnarvi fino alle 19. Buona giornata a tutti e buon viaggio a chi è in macchina in questo momento. Questo è un weekend di grandi rientri per condividere con noi come sta andando questo rientro dalle ferie. 331 80 90 101, con i messaggi ma soprattutto con la vostra voce. Salutiamo anche in regia Umberto Aniceto, c'è la musica qui su R101 a farci da colonna sonora. I Lived, loro sono i War Republic.

0: Public, I Lived su R101, buon sabato a tutti, buon rientro ai tanti amici e amiche che stanno condividendo con noi i loro spostamenti, i loro viaggi verso casa al 331 80 90 101. Saluto un amico o un'amica, non si è firmato, in viaggio da Arezzo destinazione Reggio Emilia. C'è sempre il furbo che sorpassa la coda sulla corsia d'emergenza a Valdarmo. Mi raccomando, fate attenzione come sempre in macchina. Mi è capitato molto spesso negli ultimi giorni in realtà sui social di vedere questo tipo di scene, con anche magari mezzi di soccorso che stanno cercando di passare sulla corsia d'emergenza, ma c'è sempre qualche furbetto, appunto come abbiamo appena letto, che cerca di evadere la coda viaggiando sulla corsia d'emergenza. Dovremmo imparare dalla Germania. Io sono rimasto stupito da quella che è l'educazione anche durante il traffico dei tedeschi, dove se c'è una coda prolungata le macchine nella corsia di destra si spostano il più possibile sulla destra e viceversa quelle sulla corsia di sinistra invece il più possibile sulla sinistra, per lasciare un corridoio centrale nel caso qualcuno abbia bisogno. Ma questo in Italia secondo me è proprio utopia. Io vedo già noi italiani al volante con le macchine che si spostano sulla destra, quelle sulla sinistra, e lì si crea una terza corsia per tutti quelli che invece cercano di sorpassare il traffico. Quindi saremo assolutamente punto e a capo. Buon rientro a tutti coloro che appunto stanno viaggiando verso casa questo weekend, weekend di grande traffico. Lo passiamo insieme qui su R101. Oggi siamo in onda insieme dalle 15 fino alle 19, domani mattina invece per chi avrà intenzione di partire presto ci ritroviamo dalle 8 a mezzogiorno per accompagnarvi. Ci daremo il buongiorno, vi accoglierò nei vostri viaggi di rientro verso casa, ma soprattutto alle 8 di mattina servirà qualcuno che accoglierà me, quindi mi raccomando, fate i bravi e siate clementi domani mattina, domenica appunto. Buon weekend a tutti, 331 80 90 101 per condividere i vostri viaggi di ritorno qui con noi su R101. Poi vi leggiamo e vi ascoltiamo. Adesso La Cura per me su R101, arriva Giorgia.
1: Dentro la mano una carezza sul viso,

0: su R101, Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo. Sono le 5:15 del nostro sabato insieme di Enjoy the Summer, Viajando per il Mondo, Karol G e Manu Chao, i nostri amici e amiche all'ascolto invece viaggiando per l'Italia. Al 331 80 90 101 ci sono tanti rientri verso casa, anche qualche partenza. In realtà sentiamo le vostre voci.
1: Ciao Radio 101, siamo Vittorio, Nicolò e Sara, stiamo rientrando da Quadauzano.
0: Ciao. Bello, ciao, semplice, diretto, con entusiasmo anche, devo sentire una voce bella carica, nonostante il rientro molto spesso possa portare, anzi giustamente direi, un po' di malinconia, di già nostalgia delle ferie che stanno andando verso il loro finale, ma a noi piace sentire comunque le vostre voci belle cariche.
2: Ciao amici di R101, noi in realtà partiamo domani, sarà una goduria vedere gli altri che tornano e noi che andiamo.
0: Un amico all'ascolto che aveva voglia di farsi assolutamente odiare da tutti coloro che stanno rientrando, perché non solo ci dice che lui domani parte, dice anche che godrà nel vedere chi sta rientrando verso casa con lui che sta partendo. Però è giusto, comunque le ferie devono arrivare un pochino per tutti. Immagino che il nostro amico sia uno di quelli che invece ad agosto, mentre vedeva tutti partire, andare in vacanza, godersi un po' di sano e meritato relax, lui era lì al lavoro aspettando poi settembre di rendere pan per focacce, quindi dire io parto mentre gli altri rientrano, come giusto, si fa un pochino per uno, un po' di rosicamento, però direi che è naturale. 331 80 90 101 il nostro numero per condividere con noi il vostro weekend. Su R101 c'è la musica, c'è Ernia con la sua Berlino, alzate il volume.

Lino Ernia su R101 520. Amici, se ascoltarci in radio non vi basta, accendete la TV, ci trovate sul canale 67 del digitale terrestre, appunto R101 TV.

0: estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
0: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper La Grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri x 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Robbie Williams su R101. Buon sabato a tutti, questo è l'Enjoy the Summer, la voce di Robbie Williams che ormai fa da colonna sonora alla vita di tantissime persone ormai dagli anni 90 ad oggi. Adesso con la sua carriera da solista, ovviamente negli anni 90, inizio degli anni 90, all'inizio della sua carriera con i Take That. Take That che stanno facendo sorridere tutti i loro fan in giro per il mondo, perché hanno annunciato il loro tour, il loro album, una cosa che tocca anche noi italiani, perché proprio ieri, il 28 di agosto, Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald, ovvero i tre membri attuali dei Take That, hanno reso ufficiale l'arrivo di Dreamers, il loro decimo album in studio atteso entro la fine del 2026. E come di solito accade quando si annuncia un album, si annuncia anche un tour in giro per il mondo per promuoverlo. Il tour arriva dopo quello del disco This Life del 2023, attraverserà 24 città in 14 paesi tra giugno e luglio 2027. Tre tappe sono in programma in Italia: il 18 luglio al Castello Carrarese di Este, il 19 di luglio nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, e poi il 20 di luglio al Lucca Summer Festival. Tra l'altro, Lucca Summer Festival che nel 2027 taglierà il traguardo dei 30 anni e ha scelto proprio i Take That per aprire il cartellone della sua prossima edizione. R101 è la radio ufficiale del tour dei Take That. Tante sorprese per tutti i nostri ascoltatori. Se volete le info e per quanto riguarda anche la presale dei biglietti, le trovate sul nostro sito r101.it, quindi vi invito a farci un salto, non ve ne pentirete, soprattutto per i fan dei Take That. C'è la musica a farci da colonna sonora in questo sabato di R101. Macklemore, Once, Thrift Shop, alzate il

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: ho un'idea.
1: Annalisa, Mon Amour, siete su R101. Amici, mi sa che abbiamo scatenato una piccola faida poco fa, perché al 331 80 90 101 stavamo parlando con amici che rientrano dalle vacanze, quelli che invece questo fine settimana partono e fanno rosicare. Invece chi sta rientrando, tanti i messaggi a riguardo. C'è anche una terza categoria, sentiamo.
2: Buongiorno. Ma io godo di più perché abito tutto l'anno a 100 metri dal mare, quindi vedo la gente che arriva, vedo la gente che parte, ma quando parte stappo prosecco.
1: Mi sa che il prosecco l'ha già stappato il nostro amico. Direi che questo è un pensiero molto condiviso da tutti coloro che abitano in località fortemente turistiche, che durante l'estate vedono arrivare un sacco di gente. Io volevo fare un saluto e mandare un abbraccione ai lavoratori stagionali, quelli che quando gli altri vanno in ferie per rilassarsi, loro si devono fare un mazzo tanto, magari facendo anche un bel 7 su 7 per vari mesi, e quindi è il periodo in cui il lavoro si concentra di più. Io ho tanti amici che appunto sono lavoratori stagionali, quindi da fine maggio fino a fine settembre fanno quella che è una vita veramente tanto impegnativa, e che adesso quando vedono i turisti iniziare un po' a rientrare verso le loro case, come il nostro amico, stappano il prosecco. Quindi buon finale di estate a tutti da Yaki. Siete su R101, tutta la nostra musica a fare da colonna sonora, senza distinzioni, chi sta rientrando, chi sta partendo, chi sta lavorando, e, eccetera eccetera. C'è la musica, appunto c'è Somber, My Body Isn't Ready. Alzate il volume.

0: Somber, My Body's Unready, 17:41, amici, questo significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora, per scegliere la vostra, la voce al 331 80 90 101, tra poco scopriamo chi l'ha scelta e la canzone in questione.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM 94.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Un quarto d'ora alle 18 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo qual è il brano che avete scelto.
1: Ciao, sono Daniele. Volevo dedicare per la canzone che ti fa stare bene a mia figlia Valeria, I Want It Way. Non so se l'ho pronunciato giusto, ma dai Backstreet Boys. Grazie.

Per la canzone che ti fa stare bene, mi è piaciuto un sacco il messaggio, la richiesta del nostro amico all'ascolto, perché a parte ha pronunciato al posto di I want it that way, ha detto I want that way, ma è ancora più bello perché poi ha detto non so se l'ho pronunciata giusta, è per mia figlia, una richiesta meravigliosa, una dedica. Tra l'altro, amico mio, non ti preoccupare perché questa canzone è una canzone che ha avuto un successo pazzesco, ma i critici, i linguisti nei primi del 2000, nel finale degli anni 90, hanno criticato aspramente questa canzone proprio perché, a detta loro, conteneva delle inesattezze linguistiche, certe costruzioni di frase secondo loro non andavano bene, ma in questi casi, nella musica e nella scelta della musica, secondo me è più importante quello che c'è dietro. Quindi una dedica per tua figlia, le intenzioni dei Backstreet Boys quando hanno scritto I Want It That Way, brano leggendario, sempre presente nelle vostre scelte per la canzone che ti fa stare bene, è sempre un piacere ritrovarla. Il prossimo appuntamento arriva tra meno di un'ora. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere la vostra. Nel frattempo, questa l'abbiamo scelta noi per voi. Nothing Breaks Like a Heart su R101.

0: Manca un minuto alle 18 nell'Enjoy the Summer di R101. Buon sabato a tutti, tra pochissimo ci sarà spazio per giocare, ma non diamo ancora troppe anticipazioni, perché adesso qui su R101 arrivano le news.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buonasera da Umberto Cascone. Rientrati dal Nepal i due bresciani rimasti bloccati nei primi giorni dopo la maxi ondata di fango. Il bilancio sui versanti nepalese e tibetano è di 675 vittime, oltre 3.000 dispersi. Tra questi anche l'orafo ligure Marco Ratto e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Il deposito colpito alle porte di Kiev conteneva esplosivi e droni dell'esercito, ma non avrebbe dovuto, era troppo vicino alle case, così Zelensky. Dopo il raid che ha causato 37 morti, intanto il Belgio ribadisce il suo no all'uso degli asset russi congelati, i rischi restano alti. L'ambasciatrice italiana a Cuba è all'ospedale di Santa Clara, dove da ieri è ricoverato in condizioni molto gravi Alessandro Di Battista. L'ex 5 Stelle sarà trasferito in ambulanza a L'Avana nelle prossime ore, sarebbe in coma dopo aver accusato un forte mal di testa e altri sintomi. La Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di maltempo delle ultime ore. La premier Meloni intanto segue con attenzione la situazione a Cremona, colpita ieri da una violenta tromba d'aria. Danni ingenti a 10.000 auto e una decina di chiese, 43 persone al pronto soccorso. È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i più importanti fotografi italiani del secondo Novecento. Era considerato un maestro della fotografia d'avanguardia, pioniere nell'uso del colore. Le sue opere sono esposte in oltre 50 musei in giro per il mondo. Sport MotoGP. Nella gara sprint ad Aragon vince Marc Marquez, secondo il fratello Alex Bezzecchi terzo. Calcio, oggi per la Serie A in campo Sassuolo Torino, Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Juventus Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda per un incidente tra Milano Sud e il bivio per la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Sempre in autosole, questa volta verso Napoli, 2 km di incolonnamenti per lavori tra Firenze Nord e Scandicci. Per traffico intenso, code a tratti sulla A14 tra Forlì e il bivio per la A1 in direzione Bologna. Infine, sulla statale 101 Salentina di Gallipoli è chiuso per un incendio il tratto tra Equile e Copertino. Per il momento è tutto. In questo weekend da Bollino Rosso per i rientri dalle ferie, ANAS raccomanda la massima prudenza. Qualche minuto in più nel viaggio non cambia la giornata. Una scelta sbagliata alla guida può invece avere conseguenze molto gravi. Viaggia in sicurezza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Minuti dopo le 6, sabato pomeriggio, anzi sabato sera ormai, qui su R101, in questo 29 di agosto ci sono io e Yaki ad accompagnarvi. Buon viaggio a tutti gli amici che sono in macchina in questo momento. Poco fa abbiamo sentito le news e la viabilità. C'è Umberto Aniceto in regia, tra pochissimo si gioca con parole tue, gioco molto semplice, a breve ripassiamo anche le regole. 331 80 90 101, il numero da avere a portata di mano. Nel frattempo la musica, Maroon 5 e Cristina Aguilera.

0: Moves Like Jagger, Maroon 5, Cristina Aguilera, siete su R101, buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio, anzi buonasera da Yaki. Io mi confondo sempre poi su quelli che sono gli orari in cui è corretto dire buon pomeriggio o buonasera. Comunque, ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca Con parole tue? È molto semplice, tra pochissimo vi leggerò una definizione, come ogni definizione a essa è associato un oggetto, il vostro compito quello di dirci al 331 80 90 101 l'oggetto misterioso di oggi, dove sta la difficoltà nel fatto che abbiamo reso la definizione un pochino complicata ed è la seguente: un dispositivo biointerfacciale multistratificato a comportamento viscoelastoadesivo, concepito per l'induzione di un microambiente semipermeabile a dinamica diffusivo-selettiva, ottenuto mediante accoppiamento conformazionale con substrati discontinui. La configurazione chemofisica del sistema modula gradienti termoigrometrici, sollecitazioni tangenziali e flussi molecolari transmembranari, favorendo il mantenimento dell'equilibrio locale durante la riorganizzazione istoarchitetturale. Questo è il parere, immagino, molto diffuso, questo oh che abbiamo sentito. Amici, a me invece sembra tutto estremamente semplice. 331 80 90 101, qual è l'oggetto di oggi? Provate con la voce che tra pochissimo vi ascoltiamo. Adesso la musica con Good Luck Babe su R101. Ciao per Rohan.

0: Gaia, bossa nostra su R101, 6:15, sabato 29 di agosto. Stiamo giocando a Con parole tue, amici. Quale oggetto si nasconde dietro la seguente definizione?
1: Ciao Radio 101, siamo Ilaria, Giacomo, mamma e papà. Veniamo da Legnano. Secondo noi la risposta è l'interruttore. Ciao.
0: Aia, che è successo? L'interruttore che i tentativi ancora prima della definizione, perché i nostri amici hanno voglia di giocare, non è l'interruttore. Rileggiamo velocemente la definizione. Dispositivo biointerfacciale multistratificato a comportamento viscoelastoadesivo, concepito per l'induzione di un microambiente semipermeabile a dinamica diffuso-selettiva, ottenuto mediante accoppiamento conformazionale con substrati discontinui. La configurazione chemofisica del sistema modula gradienti termoigrometrici, sollecitazioni tangenziali e flussi molecolari transmembranari, favorendo il mantenimento dell'equilibrio omeostatico locale durante la riorganizzazione istoarchitetturale. Abbiamo detto che non è l'interruttore, quindi cosa può essere?
2: Ciao Yaki, per me si tratta di una mascherina. Stefano.
0: Non è la mascherina.
3: Ciao Radio 101, per me è una maschera facciale, una maschera per il viso.
0: Mascherina, maschera facciale, non è questo l'ambito che, in cui stiamo navigando.
4: Ciao, per me è il nastro adesivo per gli strappi inframuscolari, Marcello de Ausonia. Ciao.
0: Marcello, non ci sei andato, troppo lontano, ma non è ancora quello che stiamo cercando.
5: Ciao, sono Francesca da Catania, io penso che sia un ponte.
0: Un po', io adoro questo gioco perché io leggo una definizione e c'è chi trova il nastro adesivo per gli strappi muscolari, chi trova un interruttore e chi invece trova un ponte. Meraviglioso, vorrei tanto che fosse il ponte l'oggetto di uso comune che stiamo cercando, purtroppo però non è neanche il ponte. Amici, la definizione l'abbiamo riletta poco fa, al 331 80 90 101 potete provare a indovinare, a trovare l'oggetto misterioso del Con parole tue di questo sabato. Fatelo con i messaggi, ma soprattutto fatelo con la vostra voce. Tra pochissimo vi ascoltiamo, nel frattempo la musica su R101. Ci sono Tame Impala e Jenny, la loro Dracula. Alzate il volume.

0: Tame Impala e Jenny, Dracula su R101, 18:20, amici, buon pomeriggio, buona serata a tutti da Yaki in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre, in radio ovviamente, ma anche sull'app e sul nostro sito r101.it, questi tutti i modi per ascoltarci.
1: Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: Amici, sono tantissimi modi per ascoltarci in TV, in radio, sul vostro smartphone scaricando l'app, ma anche sul nostro sito, anche per le ultime news. www.r101.it.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
9: Oh mio Dio!
8: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
9: Prendi me, scegli me.
8: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
9: Ama me.
8: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief! Solo spray Chief. E tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Meraviglioso Negramaro su R101, sabato 29 agosto, buon pomeriggio da Yaki, stiamo giocando a Con parole tue, quale oggetto si nasconde dietro la seguente definizione? Un dispositivo biointerfacciale multistratificato a comportamento viscoelastoadesivo concepito per l'induzione di un microambiente semipermeabile a dinamica diffusivo-selettiva ottenuto mediante accoppiamento conformazionale con substrati discontinui. La configurazione chemofisica del sistema modula gradienti termoigrometrici, sollecitazioni tangenziali e flussi molecolari transmembranari, favorendo il mantenimento dell'equilibrio locale durante la riorganizzazione istoarchitetturale. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo!
1: Ciao R101, ciao. Potrebbe essere una lente a contatto? Enjoy the summer, Federica da Erba.
0: Bello, mi piace questo Enjoy the summer, ma non è la lente a contatto.
2: Ciao R101, per me è la soletta delle scarpe. Michele d'Aosta.
0: Michi, non è nemmeno la soletta delle scarpe.
3: Ciao, sono Barbara da Milano. L'oggetto Ciao. Misterioso potrebbe essere un ammortizzatore, quello delle macchine. Ciao, buona serata.
0: Buona serata a te, ma non è l'ammortizzatore delle macchine.
4: Ciao R101, Eleonora da Schio. Secondo me quello che hai descritto è un climatizzatore.
0: Non è neanche il climatizzatore.
5: Ciao, sarà forse il silicone? Gianluca.
0: Gianluca non è il silicone.
6: Ciao, mi chiamo Natalia e secondo me è una coperta termica.
0: E non è neanche la coperta termica. Devo dire che oggi la vedo abbastanza grigia, perché non è che ci stiamo avvicinando molto alla soluzione, ma abbiamo grande fiducia in voi. Quindi 331 80 90 101, che oggetto stiamo cercando? Sono certo che a breve avremo la soluzione. Nel frattempo, Subemela Radio, c'è Enrique Iglesias. Subemela Radio.

0: Iosa, Radio 101.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
2: Con la nostra app.
1: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: The Weeknd, Save Your Tears. Siete su R101, amici. Per chi si fosse appena connesso, stiamo giocando a Con Parole Tue, un gioco molto semplice in cui noi vi leggiamo una definizione che abbiamo reso particolarmente complicata. Voi dovete dirci l'oggetto di uso comune che si nasconde dietro ad essa. La definizione di oggi è la seguente: un dispositivo biointerfacciale multistratificato a comportamento viscoelastoadesivo, concepito per l'induzione di un microambiente semipermeabile a dinamica diffusivo-selettiva, ottenuto mediante accoppiamento conformazionale con substrati discontinui. La configurazione chemofisica del sistema modula gradienti termoigrometrici, sollecitazioni tangenziali e flussi molecolari transmembranari, favorendo il mantenimento dell'equilibrio locale durante la riorganizzazione istoarchitetturale. Tra poco Umberto ci dirà anche cosa significa istoarchitetturale. Nel frattempo, che oggetto è?
1: Per me è il polistirolo per rivestire le pareti. Carmelo da Modica.
0: Il polistirolo per rivestire le pareti mi piace come tentativo, ma non è quello che stiamo cercando.
2: Ciao Yaki, da Fabio.
0: Ciao Fabio.
2: E per me si tratta di una giacca, di un K-Way. Ciao, buon sabato.
0: Di un K-Way, di una giacca, non è l'oggetto che stiamo cercando.
3: Ciao Yaki, per me è una nave da crociera.
0: Beh, bello, mi piace chi trova in queste definizioni la giacca e chi la nave da crociera, classico oggetto di uso comune, chi non ne ha una in un angolo di casa.
4: Ciao R101, secondo me è il bollitore dell'acqua.
0: Non è il bollitore dell'acqua.
5: Orietta da Milano, per me è un phon, asciugacapelli.
0: Non è neanche il phon però era la soluzione dell'ultimo Con Parole Tue che avevamo fatto.
6: È la pellicola che butto via prima di mettere il cerotto.
0: Amico mio, per me sei un vincitore morale, ma perché deve essere la pellicola che butti via prima di usare un cerotto quando la soluzione è semplicemente...
7: Ciao R101, per me è il cerotto. Oh. Chiara d'Aosta.
8: Secondo me è il cerotto.
9: Ce l'abbiamo, secondo noi è il cerotto per le ferite. Ciao a tutti.
0: Il cerotto, l'oggetto che stavamo cercando, l'oggetto misterioso del Con Parole Tue di oggi. Bravi agli amici che lo hanno trovato. Comunque grazie a tutti per aver partecipato qui su R101. C'è la musica, a farci da colonna sonora arriva il nuovo singolo di Julie e Bresh, si chiama Serenamente. Sono le 18:39 minuti, amici, alzate il volume.
10: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ignorante, nuovo singolo di Giulia Bresh su R101, 18:42. Tra poco, amici, puntualissima, arriverà la canzone che ti fa stare bene. Siete sempre in tempo per scegliere la vostra con la voce al 331 80 90 101.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
5: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
4: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.

0: Un quarto d'ora alle 7 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene, uno spazio tutto vostro, siete voi a scegliere qual è il brano che ascoltiamo al 331 80 90 101, lo fate con i messaggi ma soprattutto con la vostra voce. Sentiamo la richiesta di quest'ora.
1: Ciao R101, sono Thomas da Novara, la canzone che mi fa stare bene

primo singolo estratto da No Need to Argue, secondo album dei Cranberries, Zombie, la canzone che ci fa stare bene alle 18:49 minuti qui su R101, uno spazio dove siete sempre voi a scegliere la canzone che va in onda, che serve per farci tornare indietro nel tempo, per magari anche dedicarla a qualcuno. Lo fate voi con i vostri messaggi al 331 80 90 101, un ottimo modo per tornare indietro nel tempo, ma anche per far conoscere magari canzoni alle nuove generazioni che stanno ascoltando R101 in questo momento, che magari proprio per limiti anagrafici di tempo non hanno potuto godere di certi brani. Questa canzone è del 1994, quindi è anche, anche bello farla scoprire alle nuove canzoni. La voce di Dolores O'Riordan, come sempre, meravigliosa. Personalmente un grande piacere ritrovarla ogni volta per la canzone che ti fa stare bene. Questo era l'ultimo appuntamento di oggi con la canzone che ti fa stare bene, ma non vi preoccupate perché ritornerà puntualissima domani mattina. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi la canzone che ascolteremo. L'ascolteremo insieme, perché penso che il primo appuntamento lo vivremo insieme domani mattina, perché dalle 8 a mezzogiorno ci sono io, Yaki, qui su R101, anche per accogliere tutti coloro che intraprenderanno i loro viaggi di rientro in questo finale di agosto. Dicevamo, la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Nel frattempo questa l'abbiamo scelta noi per voi, Rude, ci sono i Magic.

0: Dai Dai con Shakira e Burna Boy che chiudono il nostro Enjoy the Summer di oggi qui su R101. Amici, da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Umberto Aniceto in regia. Rinnovo l'appuntamento domani mattina dalle 8, sempre qui su R101, per accogliere tutti coloro che intraprenderanno i loro rientri verso casa in questo finale di agosto. Vi auguro un buon proseguimento, una buona serata. Noi amici ci troviamo domani mattina qui su R101. Ciao!
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buonasera da Umberto Cascone. Un aereo è pronto per trasferire Di Battista da Cuba all'Italia se i medici riterranno che le sue condizioni consentano il volo. Lo ha comunicato Palazzo Chigi mentre l'ambasciatrice a Cuba ha raggiunto l'ospedale di Santa Clara. L'ex 5 Stelle è ricoverato da ieri in condizioni molto gravi. Mattarella telefona al sindaco di Cremona dopo la tromba d'aria che ieri ha scoperchiato decine di edifici e danneggiato oltre 10.000 auto. Ci ha fatti sentire meno soli, dice il primo cittadino. La Lombardia intanto ha chiesto lo stato di emergenza. Si sono detti molto sollevati i due turisti bresciani rientrati dal Nepal dopo essere rimasti bloccati dopo la maxi ondata di fango. Ancora dispersi l'orafo ligure Marco Ratto e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Il bilancio delle vittime confermate è salito a 675. A Campo Nogara, nel veneziano, i funerali di Tania Terrin, la 39enne uccisa dall'ex compagno Dino Keber che poi si è suicidato. Il parroco accusa: la responsabilità è della politica che a parole promuove iniziative antiviolenza ma poi dirotta i fondi agli armamenti. Morto a Modena Franco Fontana, tra i più importanti fotografi italiani del secondo Novecento, considerato maestro della fotografia d'avanguardia e pioniere nell'uso del colore, aveva 92 anni, firmò importanti pubblicità per Fiat, Versace e Kodak e collaborò con Vogue, Corriere e Times. Sport MotoGP ad Aragon, Marc Marquez vince la gara sprint davanti al fratello Alex, terzo Marco Bezzecchi. Ciclismo, Pogacar si ritira dalla Vuelta, è caduto ferendosi alla spalla ed è stato portato via in ambulanza. In Serie A in corso Sassuolo Torino, Fiorentina Frosinone e Monza Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 1 chilometro per un incidente tra Valdarno e Incisareggello in direzione Milano. Sempre in autosole, questa volta verso Napoli, 1 chilometro di incolonnamenti per lavori tra Firenze Nord e Scandicci. Per un incidente sulla A14 coda di 4 km tra Valle del Rubicone e Cesena Nord verso Bologna, di conseguenza incolonamenti in uscita in entrambi i sensi di marcia a Cesena per traffico intenso. Sempre per traffico sulla A30 incolonnamenti sul bivio per la A1 verso Roma per chi proviene da Salerno. Infine sulla statale 28 del Colle di Nava rallentamenti per un incidente all'incrocio di Ormea in direzione Imperia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
15: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: R101
16: Made in Italy.
1: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
16: Più

0: Benvenuti nel nostro grande party italiano.
1: Made in Italy.
0: Siete pronti a cantare con noi anche la prossima canzone? Qui su R.

0: La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre continua tra poco su R101.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero Gustivari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
12: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
11: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
13: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
0: R101
14: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.

0: R101 Made in Italy. Le più belle canzoni italiane da ballare e da cantare tornano tra poco su R101.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101.
15: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buona serata da Umberto Cascone. Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza dopo alcune ore in coma all'ospedale di Santa Clara a Cuba. In corso il trasferimento a L'Avana sotto supervisione dell'ambasciata, da qui se i medici daranno il via libera potrebbe rientrare in Italia con un volo organizzato da Palazzo Chigi. Abbraccio bipartisan per l'ex parlamentare 5 Stelle, l'attuale leader del movimento Conte scrive: sono senza parole, con tutta la comunità garantiamo il massimo sostegno. Anche esponenti del governo esprimono vicinanza virtualmente, tra i messaggi quelli di Crosetto e Tajani i più calorosi. Ci ha fatti sentire meno soli, così il sindaco di Cremona, che ringrazia Mattarella per la sua telefonata di vicinanza alla città colpita ieri da una tromba d'aria. Chiesto lo stato di emergenza, decine di edifici scoperchiati, 43 persone al pronto soccorso, alcune con ossa fratturate. In decine di migliaia a Oslo rendono omaggio a re Harald V, scomparso ieri a 89 anni. La camera ardente nella piccola cappella del palazzo, sulla piazza antistante un vero e proprio tappeto di fiori e bandierine norvegesi. Stasera il figlio Haakon VIII si rivolgerà per la prima volta alla nazione. Ciclismo: Pogacar si ritira dalla Vuelta, il campione maglia rossa in carica è caduto durante l'ottava tappa ferendosi alla spalla e al braccio sinistro, non è riuscito a rialzarsi, è stato portato via in ambulanza. La causa dell'incidente potrebbe essere un sasso sulla carreggiata. Sport: MotoGP, Marc Marquez vince la gara sprint ad Aragon in Spagna, secondo il fratello Alex, terzo Marco Bezzecchi. In Serie A, iniziato il secondo tempo delle tre partite in corso, all'intervallo i punteggi erano 1-1 per Sassuolo Torino, 0-2 per Fiorentina Frosinone e 1-3 per Monza Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la A22 e Parma in direzione Milano, sempre per traffico sulla A14 in colonnamenti tra Valle del Rubicone e Forlì verso Bologna, infine sulla statale 80 raccordo di Teramo rallentamenti per un veicolo in avaria allo svincolo Sant'Atto in direzione del casello di Teramo della A24. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: R101.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Radio Trailer.
4: Ehi, Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
4: Due biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
9: Mitico!
7: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: R101 Meteo.
13: Buona serata da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni per la giornata di domani. Il tempo sarà in generale soleggiato con annuvolamenti che riguarderanno le zone montuose, specie nel pomeriggio quando saranno possibili locali rovesci nell'estremo settore alpino orientale. Temperature che saranno in ulteriore leggero calo al centro-sud. Se volete maggiori approfondimenti visitate il sito e app di meteo.it.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: estate!
1: Solo con R101 la tua estate è
0: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi!
5: Evviva R101!
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
0: con la nostra app
1: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray!
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Buonanotte a tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote versus Acme!
10: Idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre!
5: Radio Trailer.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
13: Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica.
14: Una produzione Top Ten Group.
15: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
16: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
17: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
16: Iper La Grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
18: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
19: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
20: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
21: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
22: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
23: Una Fiat 500?
22: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
24: Da Troni fino al 16 settembre acquista

0: ai punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

the music. R.

0: Power 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
3: R101.
4: Ciao patatina.
5: Ciao patatina.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè,
4: buona, ma non fritta.
5: Mamma!

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
4: Mitico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a €599 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Corridatroni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli €599. Troni, non ci sono paragoni.
12: D'Alessandro e Galli presenta Take That, Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie, con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That, Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima, solo con R101. Vai su R101.it e scopri come. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
13: R101.
14: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima solo con R101. Vai su r101.it e scopri come.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Confession of the Groom.

0: e grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
1: Oh mio Dio!
0: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
1: Prendi me, scegli me.
2: Medico!
0: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
1: Ama me.
0: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

music.

0: banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che stare bene.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Alessandro e Galli presenta Take That, Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That, Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima solo con R101. Vai su r101.it e scopri come.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
10: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
9: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
11: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
12: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
13: Oh mio Dio!
12: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
13: Prendi me, scegli me.
12: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
13: Ama me.
12: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene. Come

0: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 €. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 102.501
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, meteo.
15: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore sull'Italia. Il cielo si manterrà per lo più sereno con annuvolamenti che riguarderanno le zone montuose, specie a partire dal pomeriggio quando saranno possibili anche locali rovesci nell'estremo settore alpino orientale del paese. Temperature che saranno in ulteriore leggero calo al centro-sud, venti per lo più deboli con rinforzi di brezza. Per ulteriori approfondimenti consultate sito e app di meteo.it.
0: R101

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Ascolta R101.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a tu!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie e qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
0: Enjoy the music. Sento il silenzio che c'è là fuori.